pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire,

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Che bella vita.
1: Ciao, sono Raf, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana.
2: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: attento che si muore.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Tu per

Ciao, sono Alfa, un saluto agli amici di Radio Italia Solo Musica Italiana.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come porti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando Maurizio Crozza torna...
2: È tutto pronto?
1: Si sente...
2: Vado subito al punto...
3: E chi? Perché? Ma de quando? De come?
2: E non lo so.
4: E come non lo sa?
2: Hai capito?
4: Veramente no. No.
5: Provo microfono, sa de tappo.
6: Beviamo!
2: Ma che... Ci siamo capiti.
3: No. Grazie a tutti,
6: no,
3: davvero.
6: No.
3: Grazie,
6: no.
3: Graziella, e grazie...
4: No, presidente.
3: Tante, dai.
1: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
1: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
0: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
2: Il tuo primo smartphone. Il rasoio elettrico scassato. Il tablet fulminato. Il tostapane di nonna. Gomitoli di cavi. Eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio. I cassetti pieni.
3: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE. Nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis.

0: Con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionperboi.it.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
0: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99 €. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99 €. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Alta pressione sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali, ma soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove. Ancora caldo simile estivo durante il giorno. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è un appuntamento.
2: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life.

0: www.filemi.it.
1: Per le idee che fanno discutere.
2: No, la frase sono per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
3: I studenti si sono impegnati poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
4: La spesa per il PNRR.
1: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
5: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
6: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
5: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
7: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo lì.

0: te.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ciao, sono Brash, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia solo musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Il più cordiale, buon giovedì 1 ottobre 2026. Ciucchi, dementi e taglienti, ubriachi armati di coltello e cacciavite, hanno seminato il panico tra i passanti. Paura in piazza Baracca a Sestri Ponente. Due giovani ciucchi hanno iniziato a spaventare i passanti brandendo un coltellaccio da cucina e persino un cacciavite. Quando alcune persone hanno provato ad allontanarne, uno dei due ha lanciato il coltello contro di loro. Sembrava diabolic. Sul posto sono arrivate le volanti. Un ventenne prima ha chiesto aiuto ai poliziotti, poi li ha insultati e ha opposto resistenza. Quando lo hanno fermato e disarmato del cacciavite che spuntava da dove? Dalle mutande. Ah beh. Permane alta tensione nelle carceri italiane, in particolare a Pisa. E il governo italiano ha deciso, restano i controlli alle frontiere con la Spagna per altri 15 giorni. Pesa la situazione di Ceuta. È morto Peppino Mazzullo, per 45 anni la voce di Topo Gigio. Aveva 100 anni Peppino, attore, doppiatore messinese, che dal 61 al 2006 diede la voce al mitico Topo Gigio. Un sodalizio durato tantissimo, dagli studi della Rai allo Zecchino d'Oro fino al successo internazionale. Parla di Battista, il politico: mi hanno asportato un tumore dopo il malore a Cuba, ora mi devo curare. L'ex parlamentare dei 5 Stelle ha raccontato i motivi del malore che lo ha colpito a Cuba. Nonnino Strozzino prestava il denaro con interessi del 240% a imprenditori in crisi. È stato arrestato, il 76enne abitava in provincia di Pavia, accusato di usura, estorsione, riciclaggio. Le indagini condotte dalla finanza sono partite dalla denuncia di un imprenditore che, dopo aver ottenuto dall'indagato un prestito di denaro, si è trovato a far fronte a richieste di interessi esorbitanti. Il Papa sottolinea che la collaborazione tra chiese e istituzioni è possibile e porta ad esempio la ricostruzione di Notre Dame. A proposito di chiese, a Santa Maria Maggiore la culla di Gesù sarà più vicina ai visitatori. Ovazione per Mattarella al Teatro alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL, l'intervento di Landini, l'aumento delle spese militari a discapito di salari, sanità e istruzione. Non ci sono mai state tante guerre come oggi. In aula la legge elettorale, previste 3 fiducie, il voto segreto tra il 7 e l'8. La colluttazione tra i piloti sul volo da Dubai a Tel Aviv, uno di loro voleva fare schiantare l'aereo, poi diversi interventi anche molto coraggiosi hanno evitato la tragedia. WhatsApp. Parental control da 13 a 18 anni, un PIN dei genitori sarà necessario per le chat dei teenagers. Ustica, la procura ritira l'archiviazione, i PM di Roma avviano nuove indagini. L'inflazione sale, trainano gli energetici ovviamente, lo dice l'Istat, siamo al 4,2%, ai massimi da 3 anni. Il carrello della spesa balza di più 1,7%, cala la fiducia di consumatori e imprese. Gongolano invece i risparmiatori, perché lo Stato sarà costretto ad alzare gli interessi sui titoli di Stato, sui buoni postali, insomma, sul riparo per i soldi guadagnati dalla gente. Attesa e curiosità poi per verificare la ricaduta nelle tasche delle persone dei nuovi interventi della Meloni sui carburanti, con l'intervento anche delle compagnie. A proposito di tariffe, ARERA lo ammette, la tariffa dell'elettricità segna più 37,3% nel quarto trimestre per i vulnerabili, come si dice in questi casi, e io pago. Strage di Brandizzo aggiornata al 28 ottobre, l'udienza preliminare, sperando che non sia il solito tirare a campare. Dice Stefano De Martino: la speranza di essere tutt'altro. Io non mi sento affatto un sex symbol. E se volete io vi svelo i miei segreti per essere bello. Prendiamo nota, ma servirà. Bah. Lo sport, il calcio, è clamoroso. Diana Bianchedi si è già dimessa da capo delegazione della nazionale italiana, era in carica dal 9 agosto. Per il calcio giocato c'è la Nation League che incombe, l'Italia è attesa dalla delicatissima partita di domani con la Francia, si giocherà fuori casa. Intanto c'è la Under 21 in campo per le qualificazioni agli europei con l'Armenia. Attenzione, apprensione, un pensiero affettuoso, ci si stringe per Vittorio Sgarbi. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Buongiorno. In Umbria, sulla statale 418 Spoletina, c'è corsia chiusa a causa lavori dopo l'incrocio di Fiorenzuola e prima di San Giovanni il Baiano. In Sardegna, sulla statale 129 Trasversale Sarda, corsia chiusa dopo Rosei, statale 125 Orientale Sarda e prima di Galtelli, direzione Macomer, strada statale 131 Carlo Felice. Molise, statale 647 diramazione fondo Valle del Biferno, corsia chiusa, lavori di manutenzione, dopo Ripali Mosani, statale 87 Sannitica e prima di Campobasso, statale 87, statale 375, direzione Montagano, strada statale 647 fondo Valle del Biferno. E ancora in Molise, sulla statale 650 fondo Valle Trigno, tratto chiuso per lavori. Dopo l'incrocio di Isernia, statale 17 dell'Appennino Abruzzese Apolo Sannitico e prima dell'incrocio di Pesco Lanciano. Nelle Marche, sulla statale 73 bis di Bocca Trabaria, c'è carreggiata chiusa, c'è fondo stradale dissestato dopo Fossombrone Ovest e prima dello svincolo di Sant'Ippolito, direzione svincolo strada provinciale 92 Fano. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, carreggiata chiusa dopo Bellano e prima di Piona, direzione Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. E ricorda, prima di partire per un viaggio, fai sempre controllare il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
3: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: non si dimentica. Kintsugi, Elisa, Radio Italia, solo musica italiana, ma buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno per tutto il giorno, è già giovedì 1 ottobre.
1: Oh, che bello.
0: Si apre anche il mese di ottobre.
1: Primo di ottobre, vero? Oggi iniziamo con questo nuovo mese. Salutiamo subito in regia Max Pierucci, Riccardo Stussi Galbiati.
0: Buongiorno ragazzi, bentornato anche a Riccardo Stussi Galbiati.
1: Voi che ci scrivete già dall'alba, non è ancora l'alba, quindi
0: no,
1: dalla notte, al 331-995-0095 con i vostri sms WhatsApp. Buongiorno Cici.
2: Buongiorno anche da me, oggi è Santa Teresa del Bambin Gesù.
1: Sì.
2: Vero Roberto?
3: Oggi è la giornata del caffè.
0: La giornata
3: mondiale internazionale del caffè.
0: Non lo sapevo, fantastico.
3: E per l'occasione è stata condotta una ricerca della quale è emerso,
0: sì,
3: che l'espresso è la bevanda più cercata in Italia, seguita dal cappuccino. Lo studio ha anche rivelato che l'Italia è il primo paese al mondo per ricerche sulla moca, seguito dalla Repubblica Ceca.
0: Ah.
3: È stata infine decretata qual è la bevanda a base di caffè più trendy.
0: Qual è?
3: Il flat white.
0: Il flat white?
3: Flat white. Si prepara versando una microschiuma su un normale caffè espresso o un caffè doppio.
0: E questo sarebbe...
3: Flat white. Ma ho per voi questa mattina una frase, visto che è la giornata internazionale del caffè, di Helen Oyeyemi.
0: Sì.
3: Il primo caffè del mattino non arriva mai, e sottolineo mai, abbastanza in fretta.
0: Quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 7:01.
4: Ciao, Pico.

0: i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: DNA, Giovanotti, Gabri Ponte, a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Bianchina! Bianchina!
0: Oh, Mauro Corona!
1: Eccomi!
0: Senti, io non sono Bianchina, ma comunque abbiamo visto con piacere che lei e Bianca Berlinguer avete fatto la pace.
1: Ma sì, alla fine davanti ad una bottiglia di vino di quello buono si accomoda sempre tutto.
0: Ecco, lo sapevo. Senta, ma come mai ci ha chiamato?
1: Beh, sapete che io, oltre ad essere uno scrittore, amo tutto quello che è letteratura, no?
0: Certo.
1: E volevo segnalarvi una buona nuova che riguarda una pubblicazione amata da tante persone nel mondo,
0: cioè
1: Il Signore degli Anelli.
0: Ah, interessante, ci dica.
1: Pensate che la prima edizione del Signore degli Anelli è stata appena venduta all'asta a una cifra record, 250.000 dollari, circa 220.000 euro.
0: Però
1: il set completo prevede i tre libri originali, La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri e Il Ritorno.

0: Ritorno del Re.
1: Sì.
0: I volumi sono stati pubblicati tra il 1954 e il 1955.
1: Beh, è stata venduta una bella somma questa
0: Direi di sì, Bianchina, la somma è elevata perché la trilogia è rara. Ne esistono poche copie, appena 3.000 per il primo libro, 3.250 per il secondo e 7.000 per il terzo, che poi è anche, diciamolo, conservata bene ed ha anche un grande valore storico, visto che è la prima edizione, appunto.
1: Ecco, ci tolgo una curiosità, sì. Corona, però, qual è il personaggio del Signore degli Anelli che le sarebbe piaciuto interpretare, essere?
0: Sicuramente Galion.
1: Galion, chi è Galion?
0: Galion è il capocoppiere la cui celebre ubriacatura permette a Bilbo Baggins di liberare i nani nelle botole nel libro Lo Hobbit. Che ubriacatura meravigliosa, Bianchina!
2: Disco Italia! Disco Italia è Dedica di Ernia.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Giovani wannabe, pinguini tattici nucleari a Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 7:19 e andiamo a leggere i vostri messaggi al 331-995-0095.
1: Buongiorno, potete fare gli auguri a mia figlia Francesca per i suoi 28 anni? Da parte di mamma Anna, papà Alberto e le sorelle Arianna e Alessia da Brugherio. Grazie, auguri, auguri Francesca.
0: Tanti auguri, anche qui dobbiamo fare gli auguri di anniversario. Buongiorno Radio Italia, siamo Francesco e Maria Pollonia da Portico di Caserta. Oggi sono 34 anni di matrimonio, ci fate gli auguri? Grazie sempre per la vostra compagnia, grazie a voi e buon anniversario, tanti tanti auguri.
1: Poi sono Giuliano, franco italiano da Lione, vi ascolto ogni mattina andando al lavoro.
0: Ciao. Grazie.
1: Ciao Giuliano.
0: Da Lione.
1: Domani c'è il derby, eh?
0: Domani c'è il derby?
1: Francia-Italia.
0: Già domani?
1: Sì.
0: Non è lunedì? Dove vivo? Francia-Italia, bene, dai. Speriamo derby, di fare un buon risultato.
1: Al ballottaggio, oggi si canta, Radio Italia è la radio che ci fa cantare.
0: E oggi è qui veramente... non sarà facile scegliere, cari piccolini.
1: Dovete scegliere uno dei due brani da cantare con un SMS o WhatsApp al 331-995-0095. I due brani sono... Vasco Rossi con Splendida Giornata
0: oppure Le Vibrazioni con Dedicato a Te.
1: Quale canteremo? Lo decidete voi.
0: Chissà.
1: Intanto il nostro sito si è rinnovato su radioitalia.it. Ci sono due gran belle novità: la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette,
0: e la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali come Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e tanto tanto tanto altro.
1: Radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagno doccia Infasil da 500 ml sono a 1,99 euro. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Verde, rosa, arancio.
2: Ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo, scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
6: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
5: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
7: Da Notorious Cinemas, vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
8: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken 0.0 in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
11: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision, vederci bene insieme.
12: Milano, preparati a cantare, ballare e lasciarti conquistare dalla musica. Dall'8 ottobre torna al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni Sister Act, il musical. Lo spettacolo più travolgente dell'anno. Un'esplosione di musica, emozioni, risate e un'energia irresistibile con un cast pronto a farvi ballare ad ogni nota. Acquista ora il tuo biglietto su teatronazionale.it o in biglietteria in via Giordano Rota 1. Sister Act ti aspetta al Nazionale. Sei pronto a cantare con noi?

0: dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
4: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.
6: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: quando a Radio Italia passano antidroga, anche gli angeli tornano a cantare. Buona giornata Renato, ci scrive in questo momento. Antidroga, Emma Fabri Fibra, Radio Italia, solo musica italiana. Effettivamente stiamo tutti cantando e tutti vogliamo cantare tra poco. C'è un ballottaggio in corso fra due canzoni molto molto belle che si fanno cantare, e cioè Vasco Rossi con Splendida giornata e Le vibrazioni con Dedicato a te. Al momento Vasco è in leggerissimo vantaggio sulle vibrazioni. Se volete mantenere questo risultato o ribaltarlo, votate con un SMS WhatsApp al 331-995-0095. Intanto in questi giorni c'è stato il CDA, il consiglio d'amministrazione della Juventus, da dove sono usciti dei risultati diciamo non bellissimi, ma la cosa che ha tenuto banco in questi giorni è una foto di Alex Del Piero sui social, che sembrerebbe far presagire una possibilità che l'ex capitano bianconero possa diventare addirittura presidente della Juventus. Sarebbe sicuramente un sogno per i tifosi, ma a me piacerebbe sentire cosa ne pensa lui. Max,
1: dimmi.
0: Proviamo a chiamare Del Piero.
1: E quanto ne abbiamo bisogno di persone come Del Piero?
0: Alex. Sì, effettivamente. Ciao Alex, quindi è vero che sarà il nuovo presidente?
2: Ma guarda, comunque sarebbe il sogno di tutti diventare presidenti di una società così importante.
1: Beh, ecco. Certo.
2: Pensa, poi da presidente potrei approvare leggi, respingerle, e poi potrei fare il discorso di Capodanno. Cari italiane e cari italiani.
0: Scusa Alex.
2: Pensate che bello.
0: Sì Alex, però mi sa che sì, ti stai confondendo con un altro presidente.
2: Sì, lo so, ma sai com'è, io devo fargli credere che diventerò presidente della Repubblica.
0: Ma chi?
2: Ma dai che lo sai a chi. Non farmi parlare, tra l'altro ho scoperto un suo segreto, anzi parla piano, che lo sai che i volatili sono sensibili, no?
1: Ma non è che sta parlando del passerotto?
0: Ancora sto passerotto?
2: Scusa, è di chi se no? Lui pensa che io possa diventare presidente della Repubblica, ma non ha capito un cacchio. Sì, dice che se divento presidente della Repubblica, lui poi diventa corazziere.
0: Ma il passerotto?
2: Sì, dice che era il sogno di sua mamma. Ma te lo immagini un passerotto a cavallo?
0: No, scusa Alex, ma mi sa che sia ora che tu ti liberi da sto passerotto. Ma hai detto che hai scoperto un suo segreto, qual è?
2: Che ho scoperto che è pure interista.
0: No.
2: Capisci? Sono 20 anni che faccio lavorare un passerotto interista e poi dicono che dovrei fare il presidente della Juve.

0: Il Sole, Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, a Radio Italia, solo musica italiana, Radio Italia.
1: Radio Italia è la radio che ci fa cantare. Questa è la solita domanda che ti faccio, ma l'abbiamo già cantata?
0: No, non ancora.
1: Allora dovremmo provare a cantarla.
0: Sì, sì, lo faremo, va bene, va bene. Ma attenzione, c'è stato il sorpasso.
1: Il sorpasso
0: delle vibrazioni su Vasco Rossi. E quindi canteremo dedicato a te.
1: Bene.
0: Siete pronti? Andate su WhatsApp, mettete la vostra radio a palla e poi incidete un vocale su WhatsApp al 331 995 0095. Lasciate anche il vostro nome e la vostra città.
1: E allora le vibrazioni.

0: show che porta in scena la sua satira irresistibile e i personaggi più iconici dell'attualità.
1: E questa volta arrivano anche due nuove esilaranti maschere, Sigfrido Ranucci e Roberto Vannacci. Fratelli di Crozza, da domani, ogni venerdì sul 9 e su Discovery Plus.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
7: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Dark Planet, convenienza nostra.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
12: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
13: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99 euro. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99 euro. E per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
15: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
16: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
15: Scontata!
17: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
15: Più scontata!
18: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.

0: Una splendida giornata stravissuta, straviziata,
1: Facciamo sempre sentire anche l'altra canzone, ovviamente.
2: Sempre, sempre.
1: Quella del ballottaggio, ma oggi aveva vinto dedicato a te delle vibrazioni. L'avete cantata in tantissimi, molti molto bene anche, tra cui Elena da Serra Ricò, provincia di Genova, che salutiamo, che
2: ciao Elena.
1: Ha anche un raffreddore pazzesco. Dai, riprenditi, tanti tanti auguri a te.
2: Buona giornata,
1: e
2: come
1: poi salutiamo
2: Vasco Rossi, e poi salutiamo anche Valentina, Giorgia e Daniele, che sono in viaggio verso Catania. Buona giornata, una splendida giornata anche a voi e buon lavoro.
1: Ma sentiamo come ha cantato dedicato a te delle vibrazioni Alessandra.

Sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro e ti parlo da un'ora.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Il tentato dirottamento sul volo da Dubai a Tel Aviv, il copilota Manita bloccato dai passeggeri. Per Netanyahu è stato evitato un altro 11 settembre. Trump era un terrorista o un matto. I rincari su bollette e carburanti infiammano l'inflazione. Il dato è più alto da 3 anni. Meloni chiede maggiore flessibilità all'Europa. Avviati colloqui con la Libia su Tamori. La riforma elettorale in aula, oggi il primo voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità, fra timori e sospetti, la prossima settimana la votazione finale. Caso Regeni, il governo chiederà il risarcimento ma solo quando la sentenza sarà definitiva. Le opposizioni chiedono alla Premier di far rispettare subito il verdetto. Delitto di Garlasco, Andrea Sempio verso il rinvio a giudizio, lo dicono i suoi legali, battaglia tra i consulenti sul DNA trovato sui pedali della bici di Stasi. Prorogato lo stop a Schengen con la Spagna che risponde con altri 15 giorni di controlli alle frontiere. Per piante dosi restano criticità su Ceuta, annunciati altri 6 CPR. Diana Benchedi si è dimessa da capo delegazione della Nazionale di Calcio dopo le dichiarazioni del ministro Abodi. Nations League, domani si gioca Francia-Italia. X Factor, concluse le audizioni, questa sera si parte con il bootcamp. L'appuntamento è alle 21.15 su Sky 1.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno. In Sicilia, sulla statale 284 occidentale Etnea, traffico rallentato prima dell'incrocio Bronte e dopo Maletto, direzione Randazzo, statale 120 dell'Etna e delle Madonie. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, rallentamenti, il traffico è intenso sull'incrocio Montedoro, direzione incrocio via Cristoforo Colombo. Poi sulla statale 7 via Appia, traffico intenso tra l'aeroporto di Ciampino e l'incrocio via di Capannelle, direzione incrocio Piazza Re di Roma. Ancora nel Lazio, sulla statale 2 via Cassia, traffico intenso con rallentamenti tra l'incrocio La Storta, statale 493 Claudia Braccianese e l'incrocio di via Trionfale, direzione via Flaminia. In Toscana, sulla statale 62 della Cisa, corsia chiusa per lavori sull'incrocio di Pontremoli, direzione incrocio Sarzana, strada statale 1 Aurelia. In Sardegna, sulla statale 293 di Giba, lavori di manutenzione che causano rallentamenti tra Villa Santa, statale 131 e statale 197 di Villa Cidro e prima dell'incrocio Vallermosa. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: finirò mai di dirlo. Grazie di esistere. A te, Eros, Eros Ramazzotti, per la bella musica che ci regali a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, per tutto, tutto il giorno. Oh, oh yeah. Ciao, siamo Achille, Adele,
2: Lea
1: e Alessandra.
3: Ciao, buona giornata.

0: Grazie Achille, Adele, Lea e Alessandra.
1: Grazie, buona giornata anche a voi piccolini e piccoline.
0: Che bel quartetto, grazie.
2: Sì, davvero, davvero, siete meravigliosi.
1: Che meraviglia.
0: Le buone nuove, Savi Montieri.
2: E Cici?
0: E Cici?
2: No, questa pausa. Questa pausa la sedentano,
0: vedere.
2: Non capivo. Ah, sì, io fossi pronto.
0: Fino alle nove con voi e c'è anche la bellissima musica italiana. Lei è Francesca Michelin con La mia ragazza.

0: L'amore conta, Ligabue, conta l'amore anche fra due animali, fra
1: come
0: due animali
1: conta?
0: Che sono fratello e sorella.
1: Certo.
0: Che sono fratelli in qualche modo. Allora, Samba è un capibara che da oltre 6 mesi riesce a sfuggire a chiunque provi a riportarlo a casa. L'animale è fuggito a marzo dal Marwell Zoo nel sud dell'Inghilterra insieme alla sorella Tango, che però è stata ritrovata poco dopo. Samba invece vive libera tra corsi d'acqua, vegetazione e zone umide, diventando nel frattempo una piccola celebrità sui social.
1: Le ricerche non si sono mai fermate, il personale del parco ha utilizzato fototrappole e droni termici, ma senza riuscire a catturarla. Samba è un'ottima nuotatrice, può restare in acqua per lunghi periodi e tende a rifugiarsi nella vegetazione più fitta quando percepisce un pericolo.
0: Insomma, queste due sorelle la stanno facendo un po' in barba a tutti. Quindi, non si riesce, una delle due non si riesce più a riacciuffare.
2: Quindi è Samba che non.
0: No.
2: Se ne cantassimo. Tango e Samba, Tango e Samba.
0: No, con le stesse Samba.
2: Ah, vabbè, tango,
0: oppure Tango di Tananai. No, vabbè, cari piccolini.
2: Magari si farebbe vedere.
0: Quante volte magari. Cici, cosa le è successo?
2: Niente.
0: Quante volte vi è capitato di fare magari qualche marachella con il vostro fratello,
1: qualche
0: vostra
1: sorella?
0: No.
1: No,
0: qual è la cosa più assurda che avete combinato con vostro fratello, vostra sorella, oppure col vostro migliore amico, la vostra migliore amica? Ecco, dai, fateci sapere qualcosa con un SMS o WhatsApp
1: al 331 995 0095.
3: Sono arrivato.

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
2: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
3: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose. Insomma, le solite cose.
4: Non direi le solite cose.
2: L'avventura sta per cominciare.
4: Tenetevi forte.
2: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
11: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
14: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
13: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
15: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
16: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
15: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
17: Ma possiamo venire anche noi?
15: Sì!
18: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro, è moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
19: Neurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.

0: Tuca Macarena, Baby K, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Con le mani su di te.
0: Ah, beh, l'ho vista ballare il pezzo.
1: Mi piace.
0: Non
1: mi piace.
0: Male, non male. Sì, vada sì, anche questo. Lei giù al murales di Maradona a farlo.
1: Vado. Questa versione mi piace molto.
0: Intanto abbiamo lanciato questo quesito. E qual è la cosa più assurda che avete combinato con vostro fratello, vostra sorella, oppure col vostro migliore amico, la vostra migliore amica? Al 331-995-0095 è arrivato di tutto.
2: Sì, questa cosa che hanno fatto è veramente incredibile.
0: Sì, intanto Giuseppe da Palermo scrive: col mio migliore amico dell'epoca a 14 anni tentammo un esperimento entrando in acqua al mare con il motorino, ben consapevoli che non saremmo andati troppo lontano. Effettivamente, dove volete andare?
2: Non era facile. Miriam da Roma: tanti anni fa, insieme alla mia migliore amica, abbiamo messo due lucchetti nei ganci che i dirimpettai di Pianerottolo avevano inserito all'esterno della porta di casa. Il giorno dopo hanno chiamato i pompieri per uscire da casa. Hanno così capito il pericolo che si sono procurati inserendo due ganci dove inserire il lucchetto quando si va fuori. Infatti li hanno poi rimossi, quindi non dovevano stare.
0: Non era il caso di metterli, va bene.
2: No, assolutamente.
0: Laura Pausini: siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: bottiglia di bibita con dell'alcol.
1: No.
0: Un botto e una fiammata strepitosi. I miei genitori ancora oggi non lo sanno.
1: Adesso magari sì. E non fatelo a casa, mi raccomando.
0: No,
1: non ripetete una cosa del genere.
0: No, al massimo mettete dei fuochi
1: artificiali.
0: No, sto scherzando, no, non si fa.
1: Fatelo.
0: Non si fa, non si fa.

0: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, hai in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: C'è il nuovo vicino.
5: Ma dai, è Luca Argentero.
6: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
7: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
6: Amici illimitati.
7: Ma qui è tutto illimitato.
6: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
7: Ma allora, selfie illimitati.
8: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
9: Vieni da MD anche per la tua casa.
10: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
11: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo

0: perfetto sa di felicità.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve, ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Fratelli di Crozza. Da venerdì 2 ottobre in prima serata sul 9.
6: Pasta un penny ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
7: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, a Radio Italia, solo musica italiana?
2: Cosa faccio questa sera?
1: Cosa fai?
2: Non lo so, tu?
1: Anch'io non lo so.
2: Lo sai, ancora non ho programmato.
1: Avessi
2: nulla.
1: Avessi detto domani vedo la partita Italia, Francia-Italia.
2: Francia-Italia, ma stasera
1: no,
2: cosa potremmo fare?
1: So cosa potrebbero fare invece a Singapore.
2: Ah sì?
1: Sì, perché il governo di Singapore ha lanciato un progetto pilota per aiutare i propri cittadini single a trovare l'amore. Si chiama First Date ed è di fatto un sito di appuntamenti gestito dallo Stato. Il servizio è per ora attivo solo per alcuni dipendenti pubblici tra i 21 e i 35 anni.
2: Gli utenti compilano un questionario sui propri interessi e valori per ricevere abbinamenti mirati, verificati tramite un sistema di identità digitale, per ridurre così il rischio di profili falsi. Se scatta un match e i due decidono di uscire insieme, il governo offre il primo pasto scelto da una lista selezionata di ristoranti.
1: Ah, però ti offrono pure la cena.
2: Sì, abbiamo pensato noi al vostro primo appuntamento, recita il sito.
1: Ma che bello.
3: Che bello. Anche io mi voglio scrivere.
1: Sì, ma lei non è di Singapore, però va bene.
3: A me piacciono le ragazze con le lenticchie. Con le lentiggini.
1: Con le lentiggini?
3: Con le lenticchie se ci offrono le pasta.
1: Ma lei dice così perché sa che adesso c'è lentiggini di settembre.
3: Ah sì?
1: Eh sì.
3: Non lo sapevo.
4: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quella punta.

0: Lentiggini, settembre a Radio Italia, solo musica italiana ed è arrivata Paoletta.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Eccoci.
1: Io non imparo mai, faccio sempre lo stesso errore.
0: Cioè?
1: Avete presente quando dite, però quest'anno no, io non prendo il raffreddore perché mi sento forte, sto prendendo gli integratori.
2: Sì, certo.
1: Lo pensavo ieri, no? Sì. Dicevo, guarda, vivo gomito a gomito con mio figlio che ha mal di gola, raffreddore. È delicato e la mamma no, è forte. Stamattina mi sono svegliata con il raffreddore.
2: Ma ci passiamo tutti, comunque.
1: Ma non dobbiamo dirlo mai, perché se lo dici te la chiami.
2: Sì, è così.
1: È matematica.
0: È vero. O se la pensi, magari poi arriva.
1: Sì, e quindi propoli, sciroppini, caramelline.
2: Poi c'è sto passaggio dall'estate all'autunno che ci frega.
0: Sì, vabbè, anche se questa mattina c'erano 19 gradi, quindi.
1: Sì,
0: parla.
1: Ma non fa freddo.
0: Non fa freddo, no.
1: Però ci sono i virus, i batteri che fanno i rave del giorno, la notte, non vanno mai a dormire. E tu ti distrai un attimo, gli fai una pernacchia al virus e il virus aspetta. Sì. E track ti becca.
0: E ti prende.
2: Va bene, dai. Comunque ci sei
1: certo.
2: Informissima.
0: Sì, sì.
2: Fino a mezzogiorno qui su Radio Italia c'è Paoletta.
1: Yeah.
2: Salutiamo e ringraziamo Max Pierucci e Riccardo Stussi Galbiati in regia. Arrivederci,
0: grazie.
3: Arrivederci, a risentirci a domani e grazie anche a Savi e Montieri.
2: Ma grazie a lei. Grazie. Prego.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Il tentato dirottamento sul volo da Dubai a Tel Aviv, il copilota Umanita accoltella il comandante, bloccato poi dai passeggeri dopo una rissa in cabina per Netanyahu, evitato un altro 11 settembre. I rincari su bollette e carburanti infiammano l'inflazione, il dato è il più alto da 3 anni. Meloni chiede maggiore flessibilità all'Europa, avviati colloqui con la Libia su Tamoil. La riforma elettorale è in aula, oggi il primo voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità tra timori e sospetti, la prossima settimana la votazione finale. Protesta nella notte dei detenuti nel carcere di Pisa per la scoperta di microspie nelle celle, i disordini si sarebbero risolti, non ci sarebbero feriti, la rivolta trasmessa in diretta su TikTok. Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva alla Gemelli di Roma, sarebbe in gravi condizioni, era stato nello stesso ospedale un anno fa per problemi di salute e una forte depressione. Il caso di Christa Pike, prima donna condannata a morte in Tennessee in 200 anni durante l'esecuzione, sopravvive a 2 dosi letali. I suoi avvocati chiedono di fermare le iniezioni. Diana Bianchetti si è dimessa da capo delegazione della Nazionale di Calcio dopo le dichiarazioni del ministro Abodi. Nations League, domani si gioca Francia-Italia. X Factor 2026, concluse le audizioni, questa sera si parte con lo spettacolo dei Bootcamp, appuntamento alle 21.15 su Sky 1.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti ed inizia un nuovo mese, oggi giovedì 1 ottobre 2026 ed è Santa Teresa. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, scopriamo subito le nostre stelle. Ariete, alzate la guardia e chiudetevi in un guscio di protezione per qualche giorno, staccate i contatti e occupatevi solo di voi stessi. Se un amore ha fatto il suo tempo, lasciate che la corrente se lo porti via, il temperamento acceso vi darà impasto alle emozioni. Toro, sarete molto altruisti in questa giornata, ma non vi dimenerete troppo se ci sarà bisogno di un impegno un po' più profondo. Fate tutto quello che sarà necessario per alleviare i problemi di chi ve li esporrà senza andare troppo lontano con la fantasia. Gemelli, la luna nel vostro segno in aspetto positivo vi aiuterà quest'oggi a mantenervi in perfetto equilibrio tra impegni e tempo libero che saprete sfruttare bene. In amore rinascerà il dialogo con il partner e il rapporto si arricchirà di nuove emozioni. Cancro, il vostro fascino ritornerà potente. Avrete maggiore autostima e senso del valore personale. Molte persone chiederanno il vostro giudizio, la vostra opinione e voi gliela darete con serenità e sicurezza. Amore e lavoro saranno entrambi favoriti. Leone, la cosa più saggia da fare in questa giornata è evitare le situazioni conflittuali, sia al lavoro, sia in famiglia o con gli amici. Attenzione a non farvi uscire di bocca parole delle quali, a mente lucida, potreste pentirvi. Nervosismo e stanchezza si eliminano con un po' di riposo. Vergine, la luna in Gemelli rischia di presentare qualche ostacolo e alcuni malumori. Con il tempo potrete però ritrovare il vostro equilibrio e la vostra serenità perduta. Comunque vada, non dovete pretendere di gestire razionalmente anche i sentimenti. Bilancia, sul lavoro potrete mettervi in luce facendovi ammirare per il vostro dinamismo e dimostrando a tutti il vostro spirito di iniziativa. Alcune audaci proposte del partner dapprima vi lasceranno perplessi, ma a poco vi entusiasmeranno. Scorpione, planerete tra le braccia della soluzione quasi senza nemmeno starci su a pensare. Vi daranno ragione anche se non l'avrete. Sono possibili momenti incerti. Sul fronte sentimentale, il vostro atteggiamento scostante comporterà complicazioni con il partner. Sagittario, mettete in primissimo piano il denaro e la vostra situazione finanziaria e cercate di evitare spese folli e soprattutto il gioco. L'amore andrà bene, ma cercate di chiarire un equivoco con una persona a voi vicinissima e molto suscettibile. Capricorno, per superare i contrasti familiari, lasciate perdere antiche questioni spinose e bandite dal vostro animo i sentimenti di vendetta. Cogliete i segnali positivi.

0: motivi che il destino vi manda per godere la vita senza troppa tristezza. Acquario, potrete trarre qualche vantaggio da questa giornata se vi saprete imporre una disciplina e un'organizzazione sul lavoro e nello studio. In amore saprete dare un'impronta un po' audace al vostro rapporto e accenderete nuove brucianti passioni. Pesci, alcune novità potranno prodursi nella sfera professionale, ma dovrete stare allerta per far sì che diventino vantaggiose. Sottotono sarà il settore sentimentale. Introducete una nota romantica nella vostra relazione a due. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle ed eccola la frase della canzone misteriosa.
1: Io non sapevo dirti che solo a pensarti mi dai brividi.
0: Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.

Ancora tu, Lucio Battisti, su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, buongiorno a Ricky Stusti dall'altra parte insieme a me fino a mezzogiorno, insieme a voi. Buongiorno a tutti e buongiorno ad ottobre. Oggi è il primo ottobre 2026 e stiamo vivendo una piena ottobrata. Che cos'è l'ottobrata? L'ottobrata è questo periodo del mese di ottobre che ha tempo stabile, cieli sereni, temperature miti, non dico calde, però in alcune zone dell'Italia anche calde. Sono andata a guardare un po' le temperature in giro per l'Italia, ad esempio in Sardegna si arriva quasi ai 30 gradi, in Sicilia, in Puglia è proprio come in estate. E quindi è finita la stagione torrida e direi anche finalmente, e c'è questa mitezza che ci coccola, che ci fa stare bene, e quindi si approfitta anche per stare fuori casa, lo possiamo fare ancora. Ma questa è una cosa che succedeva anche nell'antica Roma, nella Roma pontificia. C'era il periodo della vendemmia, era il momento di lasciare la città, raggiungere le vigne, le osterie, le campagne fuori porta, che è quello che facciamo anche noi, ma è una tradizione molto antica. Poi dal Settecento queste gite divennero proprio un appuntamento popolare. C'era chi saliva su una carrettella, una carrozza piena di persone vestite a festa, altri seguivano a piedi cantando, gli stornelli si chiamavano, adesso noi le chiamiamo canzoni. E che cosa si faceva? Si beveva il vino e si mangiavano i piatti della tradizione, gli gnocchi, l'abbacchio, la trippa, perché parliamo di Roma antica, ma sono tradizioni che ci sono dappertutto con piatti diversi, perché il raccolto è quello che mette insieme le persone e quindi fa tradizione. Chissà come vi organizzate per il prossimo weekend, se l'ottobrata vi fa gola e vi spingerà fuori casa. Se volete raccontarlo, 331 995 0095, e iniziamo anche con una canzone che non faceva parte di Disincanto di Madame e che poi ha inserito nella riedizione digitale, perché quando è digitale puoi aggiungere tutto quello che vuoi. Mamma non mamma, Madame su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Mamma non mamma, Madame su Radio Italia, solo musica italiana. Oh, ma l'avete visto? Perché vi ho avvisato già dall'inizio della settimana, il nostro sito radioitalia.it si è rinnovato e ci sono un sacco di novità. Innanzitutto è facile trovare ogni cosa, dai programmi, ai format video, agli store, perché c'è questa sezione programmi comodissima dove potete riascoltare tutte le nostre dirette e poi in format video potrete rivedere i nostri format originali come Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia, oppure un'altra cosa molto semplice da fare, si trovano prossimi eventi e tra cui il Dito nella Piaga, che sarà qui martedì per registrare l'appuntamento con Radio Italia Live, ma è già in programma anche quello dei The Colors, Biagio Antonacci. Basta andare lì e prenotarsi. Quante volte ci chiedete ma come faccio a partecipare? Vai sul sito, è facile, radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili. Domenica 4 ottobre con La Lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La Lettura delle Ragazze e dei Ragazzi. Un numero speciale dedicato all'amicizia tra racconti, test e consigli di lettura.
3: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
4: Arca Planet, convenienza nostra.
5: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
6: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
12: Per le idee che fanno discutere.
13: No, la frase sono per la legalità.
12: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
14: I studenti si sono impegnati poi sui risultati.
12: Per allargare gli orizzonti.
15: La spesa per il PNRR.
12: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
16: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 4 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per J-Ax. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Italia, solo musica italiana. Pochi giorni fa Samurai J è stato a Rende, in provincia di Cosenza, per suonare, per cantare, e a un certo punto ha fatto salire sul palco un bimbo di 3 anni, era piccolissimo, Brian si chiama, perché cantava, lo vedeva cantare e ha cantato insieme a lui Ossessione. Ma è stato bello, è stato un momento di show bellissimo, e poi questo bambino ha attirato l'attenzione della stampa locale, lo hanno intervistato, poi si è rivolto a Samurai J. Brian ha detto: sei bello e bravo. L'innocenza dei bambini che dicono sempre la verità, che bello. Arrivano un sacco di messaggi da parte vostra a proposito delle ottobrate, di come vi state organizzando per i prossimi weekend. Ad esempio il prossimo, buongiorno Paoletta, sabato andrò a Savigliano in Piemonte per la festa del pane e ci sarà Tommaso Foglia, uno dei giudici di Bake Off che conosciamo molto bene, che farà dei laboratori di dolci. Lisa da Torino, buon divertimento. Pure Anna da Genova, tempo di castagne, domani andremo per il weekend a Frabosa Sottana in provincia di Cuneo, proprio per la castagnata. Tutte ispirazioni queste, anche per chi non si era ancora organizzato, che magari può prendere spunto. Continuate, 331 995 0095, e adesso c'è un meraviglioso errore da ascoltare. Questo è il titolo della canzone di Gianna Nannini su Radio Italia, solo musica italiana.

0: me see you dance, babe.
1: Ciao a tutti, sono Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana. Un saluto e un abbraccio. Let me see you dance.

Laila Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana. Se cercate ispirazione per cose da fare questo weekend, allora ascoltate bene, perché dagli ascoltatori arrivano un sacco di idee. Ad esempio Angela da Codogno dice: a fine settimana a Piacenza ci sarà il mercato europeo, occuperà chilometri di passeggiata e io sarò lì per cercare i regali di Natale. Angela, come ti porti avanti, che brava, che invidia. Daniela da Verona: sabato andrà a fare un laboratorio per fare un pane, ma un pane particolare, in provincia di Verona e in previsione della festa delle castagne a San Giovanni Ilarione. Il pane si chiama ciopa, però non mi hai spiegato perché è così originale questo piano. Adesso faccio la ricerca io, Daniela, non ti preoccupare, non fare sbatti. E invece Rosy da Roma, insieme a sua figlia di 8 anni, il prossimo weekend andrà a Perugia al Museo della Cioccolata. Addio, che meraviglia quei posti. E poi c'è un messaggio che arriva da Elena. Tu pensa che io vivo in zona e non lo sapevo, e racconta: domani andrò ad Orticolario a Villa Erba, Cernobbio, con il battellino. Da Como si va direttamente all'attracco della villa e poi si fa un'immersione tra piante e fiori. Che bello, Elena, buon divertimento.

anche a te. E poi c'è anche chi farà cose completamente diverse, ma lo vedremo tra poco. C'è spazio per tutti. Ora ci dedichiamo alla costiera amalfitana. Fabio Rovazza, Risa e Nino D'Angelo.

0: La costiera amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il vivere bene per la salute e il benessere. Il giovedì ci dedichiamo al riciclo e visto che ormai siamo in autunno ed è bello poter decorare la casa con i colori caldi, autunnali. E come facciamo? Riciclando quello che abbiamo già. Ad esempio possiamo creare dei portacandeli naturali, ma questo è un appuntamento, quello del giovedì, dove voi potete fare meglio di me dando dei suggerimenti. Tipo i barattoli di marmellata o di altri alimenti vuoti si possono inserire sul fondo del sale grosso oppure del gran turco, e mettendo al centro una candela, ed ecco qua il portacandele naturale. Oppure si può fare un bosco in miniatura riempendo un vaso trasparente con delle pigne di diverse misure, ghiande, foglie secche colorate. Basta fare una passeggiata fuori casa, nei boschi. La ghirlanda per la porta, qui le cose si complicano. Si possono utilizzare dei vecchi appendiabiti di ferro aperti, rimodellati a forma di cerchio, e per poi infilare all'interno le pigne, le foglie secche, bloccando tutto con uno spago. O le zucche di stoffa, ritagliando pezzi di vecchi maglioni di lana o camicie che non si usano più, riempendoli di ovatta ad esempio, richiudendoli con un filo robusto e un rametto che poi faccia da picciolo. Ma come al solito, ripeto, le idee migliori arriveranno da voi.
1: Spin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
2: 57 è uno spettacolo, 57 è un percorso, 57 è una scoperta, 57 è un incontro, è moda, è un viaggio, 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosce, quello buono, genuino.

0: anche ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
2: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
1: Scontata!
3: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
1: Più scontata!
4: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1 euro e 69. Lidl, vale davvero.

Paparazzi, Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana, aggiornato i fan. Cesare Cremonini, a proposito del suo prossimo tour nei palazzetti che comincerà a fine novembre, ha aggiunto date su date e infatti ha detto che ha raggiunto e superato 150.000 biglietti venduti e ha ringraziato tutti i sostenitori e ha ricordato che il suo nuovo album uscirà il 23 ottobre, che chiaramente poi sarà al centro dei suoi concerti, e beato che andrà a vederlo. I messaggi sono tantissimi a proposito dell'autunno, di quello che si può fare nel fine settimana. E c'è Nicoletta da Moscufo che dice: si comincia con la raccolta delle olive, ma chi non ha finito fa ancora la raccolta dell'uva, questo è proprio il periodo. E poi Adele dice una cosa che io non capisco, perché dice: io tutti gli anni a settembre / ottobre faccio la dieta per ovvi motivi. Beh, ovvi non lo sappiamo, magari perché sei sovrappeso o per questioni di salute, quindi devo rinunciare a tutte queste prelibatezze. Però Adele, dimentichi ad esempio la zucca può essere un'alleata, te la puoi fare in mille modi, te la puoi fare croccantina con il fornetto, quello piccolino, la friggitrice ad aria, puoi fare le creme, non tutto è da condannare. Le castagne, se non esageri con le castagne, non fai come me che ne mangi un chilo alla volta, poi certo che quello è troppo. Quindi ci sono un sacco di alimenti che puoi utilizzare anche se sei a dieta. Noi ascoltiamo Vento di Passione, c'è Mina. Il ricordo.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon giovedì 1 ottobre 2026. Ci vuole il bagnino per il bovino, una mucca finisce in una piscina di un hotel del benessere in Alto Adige. L'intervento dei pompieri volontari. I vigili del fuoco di Tubra in Val Venosta sono stati chiamati per un singolare intervento. C'era una mucca in piscina e nuotava il bovino, smarrito all'interno di un albergo, era caduto nella piscina sfondando la copertura. L'animale è stato tratto in salvo, estratto incolume dalla sua difficile posizione. Il soggiorno benessere inatteso si è concluso senza ferite, per fortuna. Attenzione, quasi uno studente su due in Italia sogna un periodo di attività culturale, di approfondimento in Cina. Nel 2025 in Italia prodotte 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile. C'è uno spreco alimentare in Italia, a casa vale 6,6 miliardi, ma i volumi sono scesi, per fortuna, già dell'11% in un anno. E ci sono attese e curiosità che permangono per verificare la vera ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni, in particolare sui carburanti. Iraq, 23 anni dopo l'invasione e 15 dopo il loro ritorno, le truppe americane lasciano il paese. Ora forse ci saranno spazio per le truppe locali, con addestramento però da parte degli americani. WhatsApp si corre ai ripari, parental control per i teenager dai 13 fino ai 18 anni. È una misura che si aggiunge a quelle di Meta per Facebook, Messenger, Instagram. E si spera però che queste misure abbiano davvero effetto. Addio alla voce di Topo Gigio, è morto a 100 anni di età Peppino Marzullo. Addio Peppino Marzullo, lei è stato un testimone del suo tempo, non sarà dimenticato Peppino. L'Istat lo ha confermato, sale l'inflazione a settembre, trainata evidentemente dagli energetici, più 0,7% su mese, ma siamo a più 4,2% annuo. Il carrello della spesa quasi al raddoppio. La strage di Ustica, la Procura di Roma ritira la richiesta di archiviazione, un nuovo filone, nuove prospettive, arriva anche la collaborazione dalla Francia. Per gli 81 morti del 1980 forse si apre uno spiraglio della verità. Dice Cristina Marino, la moglie di Luca Argentero. Ho capito che io che sono incinta sto facendo tendenza col mio total look athleisure, il pancione cresce sempre più. Lo sport, il calcio, la Nation League, l'Italia di Mancini ha vinto in Turchia e adesso va in Francia, domani giocherà appunto in Francia, poi il 5 ottobre ci sarà Italia-Turchia, il ritorno. E c'è anche Armenia-Italia quest'oggi, vale per le qualificazioni agli europei dell'Under 21. E poi arriverà la Polonia, partita verosimilmente decisiva. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore, buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per maggiori dettagli visitate l'app.

0: Parlar d'amore, Saif su Radio Italia, solo musica italiana. Vabbè, ma Rachele, davvero la nuova in provincia di Brescia, è una professionista. Ha inviato tutta una serie di foto di decorazioni che fa a casa con quello che trova nel suo giardino e nel suo orto, ma sono spettacolari. Parte da una zucca, rami, foglie, ma come li assembla con grande gusto, con grande delicatezza. Rachele, avessi io le stesse cose, e poi ce le ho, mettessi insieme le stesse cose verrebbe fuori una cozzaglia. Proprio non ho la manualità per fare certe cose, è proprio la grazia per farlo. Brava. C'è Francesca che segnala questo weekend a Grazzano Visconti in provincia di Piacenza Vampiria, che è una rassegna dedicata ai vampiri, molto dark. E poi Pierangela da Costa di Mezzate dice: io questo sabato andrò con le amiche a Creativa, che è la fiera delle arti manuali a Bergamo, in cerca di spunti per i regali di Natale. Questo è un bel giro da fare con le amiche. Poi invece c'è un racconto che vi faccio dopo, però, perché non abbiamo più tempo. No, Ricky, sei proprio tutto d'un pezzo,
1: Disco Italia. Disco Italia è Dedica di Ernia.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Claudio Baglioni e tu su Radio Italia, solo musica italiana. E ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è meraviglia, storia, emozione, una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere, una piazza dove ogni passo diventa un ricordo. È cambiare prospettiva e scoprire che qui anche il tempo ha un altro gusto. Padova, da vedere, da vivere, da sentire, piacere. Padova.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
5: Ma dai, è Luca Argentero.
6: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
7: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
6: Amici illimitati.
7: Ma qui è tutto illimitato.
6: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
7: Allora, selfie illimitati.
8: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Verde, rosa, arancio.
10: Ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo, scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta,
13: quando Maurizio Crozza torna...
14: È tutto pronto?
13: Si sente.
14: Vado subito al punto.
15: E chi? De che? Ma de quando? De come?
14: E non lo so.
16: E come non lo sa?
14: Hai capito?
16: Veramente no. No.
17: Provo il microfono. Sa de tappo. Beviamo.
16: Ma che...
14: Ci siamo capiti.
16: No.
15: Grazie a tutti.
16: No,
15: davvero.
16: No.
15: Grazie.
16: No.
15: Graziella e grazie...
16: No, presidente.
15: Tante, dai.
13: Fratelli di Crozza. Da venerdì 2 ottobre in prima serata. Sul 9.
18: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
20: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
21: E da oggi anche il mobile.
20: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
22: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno ancora a tutti e buon nuovo mese, quello di ottobre, e buongiorno anche a te, Enzo Miccio, per Radio Italia Style. Ciao Enzo.
1: Eh già, buongiorno, siamo al primo ottobre, cara la mia Paoletta.
0: Vola.
1: Mamma mia, ma come passa il tempo, come vola, vola. Qua si parla di panettoni tra poco, di lucine di Natale. Guarda,
0: no, prima Halloween. Non fare come quei supermercati che hanno messo già a metà settembre gli addobbi di
1: esatto.
0: Natale.
1: Ma ci sono già i panettoni da comprare, ti rendi conto?
0: Sì.
1: È incredibile. Va bene. Comunque le temperature sono cambiate, questa è una verità, e io ti dico, ne sento subito il cambiamento già in casa. Cioè la sera io metto il pigiamino,
0: sì.
1: È un pigiamino sottile, scicchettino, però un pigiamino. Allora, sappiamo che la mattinata è fresca, il pomeriggio è un po' più tiepido, a volte addirittura primaverile estivo, e di sera torna di nuovo l'arietta fresca. Quindi ci sono questi sbalzi di temperatura che mettono un po' alla prova il nostro guardaroba. La soluzione è sempre la stessa, quella che ci consigliavano le nostre nonne. Scegliamo capi facili da aggiungere o togliere, quindi vestiamoci a cipolla, a strati. Costruiamo un look che si possa adattare ai diversi momenti della giornata, ok? Facciamo un esempio, outfit femminile versatile, possiamo partire da una camicia di cotone leggero, magari bianco, una tonalità pastello, una tonalità un po' neutra, e l'abbiniamo a dei pantaloni dalla linea morbida. È un'accoppiata semplice, raffinata, facile, ok? Perfetta per il lavoro, ma anche per un appuntamento. Sopra la camicia possiamo aggiungere il gilet, possiamo aggiungere una giacca un po' destrutturata, oppure perché no, che io li adoro, un cardigan sottile. Io adoro i cardigan sia d'estate che d'inverno, mi piacciono tantissimo, sia sì, quelli di cotone che quelli di lana. Sono tutti elementi che ci permettono di giocare con gli strati senza rendere questo look troppo pesante, e quando le temperature salgono basta toglierci lo strato intermedio, ok, e lo riponiamo nella borsa o sulle spalle. Per completare l'outfit, mocassini, ballerine, décolleté col tacco non troppo alto. Le calzature devono essere sempre pratiche per il lavoro, perfette per affrontare una giornata, ma questo non significa che dobbiamo andare con le ciabatte, ok?
0: Ma poi, Enzo, guarda, ti chiederò una puntata sui mocassini, parleremo poi la prossima settimana, è un argomento lungo questo.
1: Ah, volentieri, volentieri. L'unica cosa, ricordatevi che il capospalle ideale in questa stagione rimane il trench, il grande classico. Leggero, elegante, facile, lo puoi mettere tranquillamente per proteggerti dal vento, dall'eventuale pioggia improvvisa, insomma, è il must have del guardaroba, il trench, khaki, blu, nero, sceglietelo come vi pare in base ai colori che utilizzate più spesso e si abbina con facilità. Ma anche sul trench ci torneremo, perché è sicuramente di tendenza anche questa stagione. Ci sente a domani per il fine settimana?
0: Certo, a domani Enzo, baci!
1: Baci!

0: EPIO J-Ax su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
2: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
1: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
3: Ma possiamo venire anche noi?
1: Sì!
4: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro, è moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
5: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica del laboratorio svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera, in edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
10: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
11: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
12: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
13: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
14: C'è un posto dove tutto può accadere.
15: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
16: Cos'è questo posto?
17: È l'albero di molto lontano.
14: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
17: È fantastico.
14: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
18: Vieni da MD.

0: Per sempre sì, Sal Da Vinci su Radio Italia, solo musica italiana, e questo è un per sempre sì. Vi racconto questa storia bellissima che parte da una perdita importante. Ce l'aveva raccontato questa ascoltatrice, purtroppo io non mi ricordo il tuo nome, tu non l'hai scritto, mannaggia. L'aveva perso la sua gattina di 20 anni in primavera, poi hanno aspettato un pochino e hanno trovato una nuova amicetta da adottare dal gattile. Questa amicetta ha qualche problemino e scrive: oggi sabato finalmente andremo a prendere l'amicia al gattile, e l'abbiamo scelta qualche settimana fa, anzi ci ha scelto lei. E come ha fatto a scegliere? Perché si è attaccata con la zampa a sua figlia, si è proprio avvinghiata e ha detto: no, io voglio stare con voi. E non hanno potuto portarla via subito perché prima doveva fare una terapia, però sabato arriverà. Allora buona vita con l'amicetta. Non ci hai detto neanche il nome della nuova amicetta. Considera, io lo so che voi date per scontato di mandare un messaggio quando mandate un messaggio a Radio Italia a una vostra amica, però non ci appare il vostro nome, quindi lo dovete rimettere tutte le volte. Io vorrei imparare a memoria tutti i vostri nomi, ma è complicato. Ora ci dedichiamo a Destinazione Paradiso, la canzone di Gianluca Grignani.
1: Un viaggio a senso solo, senza ritorno.

0: Settembre, la canzone delle bambole di Pezza su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
3: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

L'amore non mi basta, Emma su Radio Italia, solo musica italiana. Manca poco all'uscita del nuovo album di Geolie, c'è grande attesa, sarà fra 15 giorni, venerdì 16 ottobre. Tutto è possibile, atto 2. E avrà anche una copertina molto particolare, perché è ritratto lui stesso, Geolie, a gambe incrociate sul fondo di una piscina con in mano un foglio bianco e una penna. E non è AI, non è intelligenza artificiale, è davvero lui. Si è diffuso anche il video di quando si immerge e fa questa posa dove lì rimane per un po', e l'ha realizzato perché, insomma, è rimasto davvero seduto per farsi fare una serie di scatti e di video, anche perché lui si allena sott'acqua tutti i giorni, pratica nuoto, fa anche palestra, è uno che ci tiene molto all'attività fisica e si prepara molto bene anche quando fa i concerti live. Quindi è tutto vero, ma è pazzesco che bisogna fare il distinguo, no? Ormai, no? Quello è vero, no? Quelle intelligenza artificiale, perché cominciamo a rimbambirci un po', a non capirlo più dov'è la realtà. In questo caso l'abbiamo già detto, è tutto vero. Qui lo ascoltiamo con Achille Lauro con Per noi.

L'immenso Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana. Ci sono diversi paesini che sono popolati da tanti gatti che vengono alimentati, curati. Poi ci sono delle città attanagliate dai cinghiali, dalla presenza di famiglie di cinghiali. E poi c'è un paese in provincia di Bologna che è Castenaso, dove i pavoni sono diventati le vere mascotte di questo paese e si sono integrati nel tessuto urbano, ma non da oggi, dal 2017 sono arrivati in zona. Una pavona bianca e tre piccolini che sono stati chiamati Fred, Ginger e Rosie, e oggi sono diventati 15, quindi una bella popolazione di pavoni che fanno, dormono sugli alberi, gironzolano, beccano le briciole vicino a un chiosco di gelati, attraversano ma sulle strisce pedonali e in fila indiana, meglio di tanti esseri umani, e la convivenza con i residenti è altalenante, diciamo l'umore, perché ci sono momenti di grande affetto così e poi tensioni con gli esseri umani, perché molte famiglie li accolgono volentieri, li lasciano stare anche nei propri giardini, ma altri si lamentano perché i pavoni urlano di notte, fanno un suono che somiglia ad un urlo umano, e poi durante la stagione riproduttiva questi suoni si moltiplicano. In più lasciano ricordini, chiamiamoli così, ricordini prevalentemente sulle automobili, quindi diciamo che proprio non tutti ne sono contenti. E ora ascoltiamo una bella canzone di Tananai, Bella Madonnina.

0: Tananai, bella Madonnina, canzone che ha portato sul palco di Radio Italia Live il concerto nel 2025 al Foro Italico di Palermo.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, Dixan liquido in confezione da 3 per 66 lavaggi a soli 7,99€.
4: Famila, con noi sei in famiglia. E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
5: La

0: www.filemi.it.
1: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
2: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
3: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
2: Scontata!
4: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
2: Più scontata!
5: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
6: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
7: Dark Planet, convenienza nostra.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
10: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
11: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
12: Ma deve essere anche complicata?
11: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
12: La procedura XPIR?
11: La attiviamo noi.
12: La conservazione digitale è a norma?
11: Ce ne occupiamo noi.
12: Ti servono SPID o firma digitale?
11: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
12: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
11: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
13: Questa settimana da Aldi.

0: 99 e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Vento, Jovanotti Alfa su Radio Italia, solo musica italiana. Siamo abituati a pensare alle serate di tanti studenti universitari come delle serate belle pese, no? Con qualche bicchiere in più, diciamo. Eppure questa è una situazione che sta cambiando, perché in alcuni college, perlomeno americani, non so se in Italia, sta prendendo piede il wellness d'arti, cioè d'arti che sta per day e party, e consistono in giornate, ma giornate, quindi non la notte di party, no, in giornate dove si trovano e si allenano tutti insieme, fanno fitness, fanno pilates, fanno yoga. Scusate, mi strafaccio di fronte di Ricky, dico, no, fatti gli affari tuoi, non sei già... No, non è questo quello che fanno. No, fanno pilates, fanno yoga e insomma pensano alla salute. Poi alla fine dell'allenamento si beve tutti insieme, ma non la birra, no, bevono un caffè, il caffè americano, o il tè matcha, che quello fa molto molto bene. Quindi tutto è cambiato, perlomeno in questo periodo. Poi le cose si trasformano, si evolvono in genere anche alla velocità della luce. Attualmente in molte università americane la situazione è questa.
1: Ma che palle!
0: Dai, non lo possiamo dire, non lo possiamo dire. Vabbè, per te, perché al momento per i ragazzi americani questo è il top. Per noi il top è ascoltare un singolo nuovo, quello di Geolier, che annuncia anche l'uscita del nuovo album Puro Sangue l'11 dicembre. La canzone è Lontano.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

0: cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

Ligabue, il giorno dei giorni su Radio Italia, solo musica italiana. Ma veramente prima ho detto Geolia invece di Sfera Ebbasta, giura? Veramente, scusate. Ora l'appuntamento è con il cinema e le serie TV. Oggi vi parlo del nuovo film con protagonista Brad Pitt, Heart of the Beast. E la trama ve la racconto facilmente perché è semplice: un uomo, il suo cane, un aereo che precipita e l'Alaska. James è un ex soldato delle forze speciali, padrone di Odin, che è il suo cane da combattimento ferito in guerra. Dopo che il loro aereo precipita in Alaska, restano soli contro la natura e il freddo. Certo, una sfortuna, cade l'aereo proprio in Alaska, niente c'è, madonna mia. La critica comunque ha accolto questo film con un debutto da record, e in questo film ci dimentichiamo il Brad Pitt invincibile, perché lo troviamo spesso solo, in silenzio, semplicemente un uomo che prova a non morire. Il cane è un pastore tedesco reduce di guerra che non è parte del film, ma proprio è il cuore centrale. I film di sopravvivenza solitamente mettono alla prova il fisico, in questo caso alla prova c'è il cuore. La domanda non è come si sopravvive, ma per chi. E potete trovare questo film al cinema, che vi ripeto si chiama Heart of the Beast.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un
1: penny. Fratelli di Crozza. Da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
2: Verde. Rosa. Arancio.
3: Ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo, scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
1: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
2: Da Notorious Cinemas, vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
3: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
4: Per le idee che fanno discutere.
5: No, la frase sono per la legalità.
4: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
6: I studenti si sono impegnati poi sui risultati.
4: Per allargare gli orizzonti.
7: La spesa per il PNRR.
4: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Corpi Celesti, Giorgia, su Radio Italia, solo musica italiana. Anche questa mattina Luca Ward ha interpretato la frase tratta da una canzone. Il vostro compito era individuare questa canzone. Ecco la frase.
1: Io non sapevo dirti che solo a pensarti mi dai brividi.
0: Era Spacca Cuore di Samuele Bersani e l'ha indovinata Emanuela da Bono, provincia di Sassari. Bravissima Emanuela, complimenti. Emanuela lavora come ossa, ama camminare ascoltandoci e ci segue tanto sia in radio che in TV. Grazie per la tua fedeltà, Emanuela. Il suo cantante preferito è Tommaso Paradiso, ama la cucina e dice che non ha un piatto preferito ma che deve seguire un regime nutrizionale, e saluta i suoi figli Giovanna, Francesco e Nicole. Un abbraccio Emanuela, ma anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sempre al tuo fianco
3: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: minaccia era Maledetto Me su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: po' più fresco di ieri,
1: sì.
0: Si sta inclinando la temperatura. Beh, ma noi siamo pronti a tenere sempre compagnia con tutti i tempi, con tutte le temperature, i nostri amici, le nostre amiche che ci seguono. Cara Poletta,
1: sì.
0: Dove vai di bello oggi pomeriggio? Vabbè, ho capito. D'accordo, allora noi ci incontreremo.
1: Che noia che sono,
0: ci incontreremo domani, se Dio vuole, più o meno a quest'ora, cara Paoletta, ed è l'ora dell'informazione. Quindi
1: Sky TG24.
2: Le flash news di Sky TG24. Su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Il tentato dirottamento sul volo da Dubai a Tel Aviv, il copilota bloccato dai passeggeri. Netanyahu sventato un altro 11 settembre, presto per dire se l'Iran sia coinvolto. I rincari su bollette e carburanti infiammano l'inflazione, il dato è il più alto da 3 anni. Meloni chiede maggiore flessibilità all'Europa, avviati colloqui con la Libia su Tamoil. La riforma elettorale in aula, oggi il primo voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità, fra timori e sospetti, la prossima settimana la votazione finale. Protesta nella notte dei detenuti nel carcere di Pisa per la scoperta di microspie nelle celle, i disordini si sarebbero risolti, non ci sono feriti, la rivolta trasmessa in diretta su TikTok. Il caso di Christa Pike, prima donna condannata a morte in Tennessee in 200 anni, durante l'esecuzione sopravvive a 2 dosi letali, i suoi avvocati chiedono ora di fermare le iniezioni. Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma, sarebbero gravi le condizioni, era stato nello stesso ospedale 1 anno fa per problemi di salute. Diana Bianchedi si è

0: dismessa da capodelegazione della nazionale di calcio dopo le dichiarazioni del ministro Boti. In Nations League domani si gioca Francia-Italia. E poi c'è X Factor, concluse le audizioni, questa sera si parte con lo spettacolo dei Bootcamp, l'appuntamento da non perdere alle 21.15 su Sky 1.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Ed eccoci arrivati al quarto e penultimo spaccato. Oggi vi riracconterò le posizioni che nell'attuale classifica vanno dall'ottava alla quinta. Numero 8, Marrakech e i Guè ci cantano, ci propongono Casino.

Al numero 7, nuovo entrato, un nuovo singolo cantato da una nuova coppia. Allora, la coppia è quella composta da Annalisa e Madame, il nuovo singolo è Amica.

è finito qui anche il penultimo spaccato. Domani è venerdì, c'è l'ultimo. Domani le prime quattro posizioni. Adesso qualche minuto di pausa per quanto mi riguarda, tornerò con voi. Ho qui le notizie e pronta la musica che ci terrà compagnia insieme fino alle

0: settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99 euro. Le Dixan Power Caps da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99 euro. E per le stoviglie prova April Excellence 2 Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
4: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
5: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
6: Insomma, le solite cose.
7: Non direi le solite cose.
4: L'avventura sta per cominciare.
8: Tenetevi forte.
4: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
11: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
12: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionperbui.it.
13: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.

Ed era Al mio paese, brano che Serena Brancale e Dalia canteranno insieme molto probabilmente anche a Bari. Questo sabato, infatti, la città pugliese ospiterà il gran finale del Sacro Tour di Serena Brancale. L'artista ha confermato attraverso i social che alla festa non potrà mancare Delia, che già aveva aperto tanti dei suoi ultimi concerti. Chissà se a loro si unirà anche Levante per riformare il trio che ha accompagnato questa nostra estate.

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

Notizie della nostra meravigliosa redazione, parliamo di crema solare per i chicchi d'uva. La vendemmia di quest'anno è stata segnata da condizioni climatiche estreme che hanno messo a dura prova i viticoltori di tutta Italia. Le ondate di calore e la scarsità di pioggia infatti hanno letteralmente stravolto il calendario. In Franciacorta la raccolta è iniziata addirittura a fine luglio. Nonostante il forte stress termico e una maturazione accelerata dei grappoli, i vigneti hanno regalato un prodotto di altissima qualità. Il merito è anche di una speciale crema solare che i viticoltori hanno spalmato sui chicchi d'uva per preservarli dal sole.

0: Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
1: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda. È un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve, ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix.

0: promozioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.

La nostra bella e fresca redazione mi fa parlare dei passaporti più potenti. Anche quest'anno è stata stilata la classifica dei passaporti più potenti al mondo, analizzando i documenti di 199 paesi. La loro forza è stata definita in base alle destinazioni raggiungibili senza visto, bensì con un'autorizzazione elettronica o con un visto all'arrivo. Il passaporto più potente è quello degli Emirati Arabi Uniti, che può accedere a 182 paesi. Al secondo posto si è piazzato Singapore e al terzo la Spagna. Chiudono la top 5, la top 5, Malesia e Lussemburgo. L'Italia è poco sotto, in settima posizione, con un passaporto che può accedere a 173 paesi.

Cale a grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Buongiorno, signor Marino.
1: Buongiorno, capo. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, signora Leto.
2: Buongiorno, buongiorno,
0: gialla
2: capo.
0: Oggi
2: sì,
0: proprio.
2: Sì.
0: Ma hai visto che colore abbagliante?
1: Attira tutte le zanzare.
0: Ah, sì?
2: Ma no,
0: sì,
2: non
0: sì,
2: ce ne sono oggi giallo, zanzare. Sì, oggi. Sì. Oggi non ci sono. Oggi no.
0: Dove sono?
2: Boh, sono andate via.
0: Invece marino è color topo grigio.
2: Topo topo.
1: Grigio fumo di Londra.
0: Vabbè, non c'è più il fumo a Londra. Vabbè, allora ragazzi, vi lascio la radio.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Intanto ringrazio e saluto le amiche e gli amici all'ascolto, quali l'appuntamento domani per l'ultimo spaccato della nuova classifica. Ringrazio il signor Marino, la signora Leto, ma attenzione, perché sta per entrare in questa stanza lui con la sua revisione.
1: Ah,
2: come con la sua?
0: L'hanno revisionata.
1: L'hanno revisionata.
0: Sì, sì. Con la sua tagliandazione.
2: Ah, bene, ecco.
0: Ha fatto anche tagliando.
1: Bene.
0: E con la sua gomma sistemazione.
2: Perfetto.
0: C'è proprio in automobile sta arrivando. Chi?
3: Augusto.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon giovedì 1 ottobre 2026. La guerra è finita, i nemici se ne vanno. E gli Stati Uniti hanno annunciato la fine ufficiale della missione in Iraq. L'annuncio di Sean Parner, il portavoce del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Malattia del cuore in Italia, 9 milioni di pazienti e 42 miliardi di euro di costi. Caro carburante, nessun tetto al gasolio per i pescherecci, gli aumenti arrivano al 200%. La Meloni, piccole e medie imprese sono la spina dorsale dell'Italia e motore dell'Italia che si impegna a creare del lavoro. E gli incidenti sul lavoro continuano, ancora vittime. E intanto c'è il Papa che nell'udienza generale sul suo viaggio in Francia dice: il dialogo primario, collaborare è possibile. La speranza dall'aumento dei battesimi. Sfruttamento della prostituzione, perquisizione dei carabinieri in un centro massaggi. Sì, massaggi. Di un certo tipo. I carabinieri di Lavis hanno denunciato una cittadina straniera ritenuta responsabile, capa, di sfruttamento della prostituzione e di favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio nazionale. Nel corso del controllo all'interno del locale adibito ufficialmente a centro massaggi, i carabinieri hanno identificato due tipi intente a prostituirsi a go-go. Via uno dopo l'altro, via un altro cliente, avanti il prossimo, uno delle quali è risultato irregolare in Italia. E permangono attese e curiosità per verificare la vera, effettiva ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi del governo sui carburanti e anche l'impegno delle compagnie in tal senso. Per quanto riguarda l'elettricità, ARERA lo conferma, la tariffa dell'elettricità è salita del 37,3% nel quarto trimestre per i vulnerabili. E meno male che sono protetti i vulnerabili. Ranucci, La Vitola, ma chi dice la verità? Bah! I muscoli invecchiano per autodifesa, individuato l'interruttore, l'autodifesa è il motorino che guida il comportamento dei muscoli nel corso dell'invecchiamento, si orientano verso le fibre a contrazione più lenta, meno potenti, perché sono quelle che li proteggono meglio dai dannosi radicali liberi prodotti dai mitocondri e le centrali energetiche delle cellule. Lo dice uno studio dell'Università di Copenaghen. L'allarme di Bill Gates, l'intelligenza artificiale è potente, può causare 1 miliardo di morti. È davvero una altissima preoccupazione. Dice Vasseur, il capo della Ferrari, corriamo a Sepanga e noi della Ferrari restiamo concentrati. Bisognerebbe anche vincere, oltre che concentrarsi. Il calcio, Nation League, l'Italia dei Mancini è pronta a giocare domani con la Francia per riprendersi bene, rimettersi in carreggiata nella Nation League. Poi il 5 ottobre ci sarà il ritorno della partita con i turchi, una partita che sarà casalinga. Intanto quest'oggi c'è Armenia contro Italia, vale per le qualificazioni all'Europeo Under 21 2027. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Olfano. Pressione in lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze importanti. Nel corso del pomeriggio registreremo soprattutto un aumento della copertura nuvolosa al nord-ovest, sulla Toscana e sulle due isole maggiori. Qualche fenomeno sulle Alpi occidentali e in Sardegna. Sole altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino specie occidentale, il tempo risulterà asciutto ovunque. E queste sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: È il quadro di Goya di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Prima abbiamo cantato qui nel Fuori Onda con Vasco Rossi, ogni volta
1: abbiamo cantato,
0: ogni volta che vedo chi c'è mi viene male.
1: No, non è vero. Ciao, hai visto Luca. Chi c'è di là? Ciao Luca Camorcia da Parabiago.
2: Ciao, sono Luca.
0: Ciao, buongiorno Luca. A tutti, bentrovati sulla radio della musica italiana. Noi siamo sempre quelli lì, soliti due.
3: Mauro Marino,
0: esatto.
3: Francesca Leto.
4: Ciao belle gioiette.
1: Grazie, ciao, buongiorno, ciao. Buongiorno, c'è anche buongiorno. Lui che sennò si offende, il nostro numero,
0: certo.
1: Che è il 331-995-0095 per i vostri messaggi che sono già arrivati, tra l'altro, grazie. Balli? Non potete vedere. Balla in un modo
0: tu
1: strano,
0: canti,
1: sembra un mimo quando
0: tu
1: balla.
0: Canti e io ballo, così non disturbo allora, nessuno ballando.
1: No, così
0: per
1: abbiamo
0: radio.
1: Già, nel caso, sappiamo già cosa fare fuori di qua. Insomma.
0: Ballare
1: e cantare.
0: Marino,
1: ecco.
0: Il ballerino, molto bene. Siamo pronti, come dicevamo, per le prossime tre orette. Io andrei subito con una canzone che è un po' un'ossessione, diciamo, no?
1: Ma sai che anche a me fa quell'effetto
0: lì?
1: Sì,
0: anche a Samurai J, pensa un po'.

0: Devo correre, correre, correre.
1: Dove corri, corri, corri?
0: Sul nostro sito, perché è stato rinnovato, ato.
1: Dai, quante novità ci sono? Dai, diccele.
0: Allora, c'è la sezione programmi in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette, quindi anche questa che state ascoltando in questo momento. La sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali, come Amore e Psiche, A tu per tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e tantissimo
1: altro. E allora, quante cose, quante novità andate a vedere su radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
2: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
3: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
2: Scontata!
4: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
2: Più scontata!
5: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Per le idee che fanno discutere.
7: No, la frase sono per la legalità.
6: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
8: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
6: Per allargare gli orizzonti.
9: La spesa per il PNRR.
6: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
11: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
12: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
13: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
12: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
14: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
15: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.

0: Bravo, bravo, bravo J-Ax, vita, morte, miracoli. Prima Alessandra Amoroso che era lì sul ciglio senza fare rumore.
1: Senza fare rumore, ma adesso...
0: Ma scusa un attimo, ho dimenticato, ma oggi è giovedì.
1: Oggi è giovedì.
0: Oggi è Francilicious.
1: È Francilicious. Certo, è Francilicious. Ho trovato la formula per fare i muffin super soffici e fantastico. Fit, ovviamente.
0: Oggi è un giovedì che mi sembra un venerdì, non capisco come...
1: Non capisco neanche io.
0: Andiamo con il primo giro ufficiale dei saluti a Stefano Contestabile che è passato.
1: Ciao.
0: A caso.
1: Okay. Godiamocela quei pochi secondi che ci servono per rimettere i chakra allineati.
0: Non dire parolacce.
1: Allineati.
0: Si possono dire parolacce, dai. Su.
1: Ciao FM, se c'è camorcia oggi, fuochi di artificio. A voi due un super abbraccio.
0: Fuochi di artificio quando è concentrato.
1: Stefano.
0: Quando è concentrato, insomma, più o meno.
2: Guarda,
0: mi tenete molta compagnia. Oggi sono al mare a Numana.
1: Bello.
0: Ciao Franci, ciao Mauro, Lorella da Osimo nelle Marche, che
1: evviva,
0: bello.
1: Evviva, guarda. Guarda che bella foto che ci ha mandato Robby. Un cucciolo di gabbiano un po' spennacchiatino, devo dire, però che ci manda i saluti, grazie.
0: Spennacchiato. Cenando, dice Francesca, vedo i tuoi video di ballo. Balli?
1: Sì, pole dance sul palo. Sì, sì, sì,
0: e
1: grazie.
0: Quelli di cucina, dice.
1: Grazie, oggi c'è la nuova ricetta, appunto,
0: bravo,
1: il Francilicious. Ecco.
0: Poi
1: c'è Gaetano da Roma, ci ascolta tutti i giorni, vorrebbe salutare sua moglie Enrica che ama tantissimo.
0: Certo.
1: Ciao Enrica.
0: Ciao ragazzi, ciao Enrica. E poi Luigi da Vicenza ci manda le barzellettine, sono troppo lunghe, non riusciamo a leggerle. Luigi, o ci mandi un vocale oppure ce le scrivi, ma più corte, più...
1: Ma anche il vocale più corto,
0: corti,
1: grazie
0: corti,
1: Luigi, dai, così possiamo leggerle.
0: Poi
1: perfetto.
0: Moira, Moira, salutiamo.
1: C'è
0: anche Moira.
1: Ciao Moira da Motta Visconti.
0: Ciao Moira. E chi è?
3: Sono Salvatore.
0: Ciao Salvatore, ciao Salvatore che ci scrive a tutte le ore.
1: È vero, Salvatore, Salvatore.
0: Salvatore, Salvatore che ci scrive a
1: tutte le ore.
0: La redazione va a pranzo, buon pranzo.
1: Buon pranzo
0: ragazzi.
1: La redazione.
0: Noi qua abbiamo una postazione privilegiata,
1: vediamo
0: li vediamo
1: tutto,
0: tutti quando
1: tutto.
0: Vanno a mangiare.
1: Sì,
0: c'è Nec.
4: Mauro.

0: Basta il tempo di un
1: Ho capito il titolo di
2: Canto
1: Ah, ecco,
2: d'amore.
1: mi sembrava,
2: Canto d'amore, sì.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, giustamente. C'è arrivata una freddurina da Giulio, da San Siro.
2: Grazie,
1: dice: ciao
2: Giulio.
1: Sbarbati.
2: Sì,
1: tempo fa, sì,
2: no, leggila
1: prego,
2: tu, leggila
1: io.
2: Tu. Sì,
1: tempo
2: sì.
1: fa sono stato arrestato ingiustamente a causa di uno scambio di persona. Ho subito un processo sommario e poi si è chiarito l'errore. Sono stato assolto, per forza.
2: Perché?
1: Io sono Giulio.
2: No, dai, Giulio, era bellissima.
1: Era carina,
2: no,
1: dai,
2: ma anche voi tutti
1: carina,
2: all'ascolto,
1: carina,
2: se li sapete, mandatecele queste freddure.
1: Esatto.
2: A me piacciono tantissimo.
1: No, no, anche
2: non
1: a me.
2: Non fare quella faccia lì.
1: No, io subito non l'avevo capita. Sai perché?
2: Perché?
1: Perché sono.
2: Ah, bravo.

0: e Tiziano Ferro.
1: Hai visto che basta chiedere?
0: Hai visto
1: che stanno già mandando?
0: Ah, bene, bene.
1: Le freddurine.
0: Molto bene.
1: Bravi, allora.
0: Poi ve le faremo ascoltare e le leggeremo, prego.
2: Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai. Arca Planet,
3: convenienza nostra. Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Quando Maurizio Crozza torna,
9: è tutto pronto?
8: Si sente.
9: Vado subito al punto.
10: E chi? Che? Ma de quando? De come?
9: E non lo so.
11: E come non lo sa?
9: Hai capito?
11: Veramente no. No.
12: Provo il microfono, sa de tappo.
13: Beviamo!
9: Ma che... ci siamo capiti?
14: No. Grazie a tutti,
13: no,
14: davvero.
13: No.
14: Grazie,
13: no.
14: Graziella, e grazie.
11: No, presidente.
14: Tante, dai.
15: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, te lo conosce. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bravo.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.

0: incancellabile. È incancellabile, sì. Ha ragione Laura Pausini, è incancellabile. Allora dobbiamo fare degli auguri importanti perché Rosalia di Torre del Greco Napoli, buon pomeriggio ragazzi, oggi mio papà avrebbe compiuto 100 anni, potete fargli gli auguri, era un vostro affezionato ascoltatore. Allora mandiamo un abbraccio a Rosalia da Torre del Greco e un pensiero al papà. Va bene?
1: Ma certo. Allora, siccome prima dicevo delle freddurine, sì. Lo so che tu non sei tanto d'accordo.
0: No, figurati. Cioè,
1: perché io andrei avanti tutto il giorno a fare questa cosa.
0: Magari anche no, però.
1: Allora,
0: sì. Prego.
1: Monica ci manda questa bella freddurina.
0: Sentiamo.
1: Un bambino va in un negozio di alimentari e chiede: vorrei del formaggio.
0: Ah, bene.
1: E il negoziante chiede. Fai il negoziante.
0: Ah, scusa. Dop?
1: E il bambino: no, adesso. Dovreste vedere la faccia di Mauro Marino, perché è costretto lui a leggerle, io invece le farei tutto il giorno. Molto bene Ignazio, guarda, non è il momento di leggere la tua, te la leggo un'altra volta perché vedo i fumi. Ma che
0: sai che l'altro giorno Raffa ha compiuto gli anni 67? Sì.
1: Quanti?
0: 67, ne dimostra almeno 10 in meno. Sì.
1: Complimenti.
0: Vabbè, lo salutiamo oggi con questa bella canzone, Pazzi Stupidi Ragazzi.
1: Bella,
0: l'ho capito
1: però,
0: adesso.
1: Dai.
0: L'ho capito.

Radio Italia. Tutta l'emozione della musica italiana.

0: vuoi.
1: Hai visto che è venuta a baciarci
2: Lidia Maria Tarsi dalla nostra bella Calabrisella.
1: La Calabrisella bella, ecco. Molto bene, molto bene.
3: Chi è? Oh, hai visto, Michele si è comprata la chitarra nuova. Ah. Chi? Tarra! Chi?
1: Abbiamo capito.
3: Chi?
1: Tarra, tarra, tarra, tarra. Vai, chi? Vai, tarra. Sì, abbiamo capito.

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Dai, Lidia Maria, vieni a dire che ore sono in Calabrese.
1: Dai, dillo tu, dai. Ma no, dai, lo dice dai, normale dai, come vuoi.
0: Dai, vieni a fare lo segnale orario con noi. Dai. Fra, diglielo. Tu,
1: io glielo dico di venire a fare il segnale orario, perché è bello. Fare il segnale orario ti mette poi...
0: Sì, una sta bene tutta la giornata.
1: Ti allinea i chakra anche, anche il chakra.
0: Non dire
1: chakra.
0: Le parolacce, la seconda volta che dice parolacce. Dai, chakra non si dice per radio. Allora, ce la facciamo a leggere qualcos'altro o andiamo?
1: Cosa dici, Luca Camorcia, di là? Facciamo il segnale orario.
0: Facciamo il segnale orario.
1: Ah, ma che solennità.
0: Non facciamo il segnale orario.
1: Ah, ecco, perché non c'è una base
0: non
1: sotto.
0: Allora, c'è Barbara che non ha capito la freddura di Giulio di prima.
1: Qual era quella di Giulio?
0: Quella di Giulio,
1: Mario. Ah, quello
0: il
1: di
0: processo.
1: Giulio? Ah, il processo sommario.
0: Sono Mario.
1: Però
0: lui ha detto, io sono Giulio.
1: E quindi non poteva essere
0: perché
1: sommario.
0: Non l'hai spiegata sto giro, dovevi spiegarla però.
1: Forse l'ho spiegata e mi ha tranciato
0: l'unica
1: Luca Camorcia, mi ha fatto partire la canzone.
0: Non spiegata, non l'hai spiegata. Cioè,
1: adesso come farò? Devo recuperare con le prossime.
0: Poi la gente non capisce.
1: Continuate a mandarle, che è tanto divertente.
0: Sì, sì, bellissimo,
1: per me.
0: Molto bene. Quindi Lidia Maria dice che ore sono, dai, dicelo. Dai!
1: Dai,
0: niente, non lo dice.
1: Niente, non lo dice, allora lo dico io che sono le due.

0: Miss.
1: Ci voleva sta. Allora, siamo nella seconda oretta insieme qui con Dito nella Piaga, Miss Italia, prima Jovanotti, mi fido di te, parliamo di quanto è successo.
0: Ma come?
1: Sì, sì.
0: Ma di solito non dici sempre se è meglio...
1: Che cosa?
0: Quando c'è Dito nella Piaga.
1: Ah, oggi no, no, ero concentrato sulla mucca.
0: Sulla mucca.
1: Perché i vigili del fuoco e i volontari di Tubre in Val Venosta sono stati chiamati per un intervento decisamente insolito.
0: E cos'è successo?
1: Hanno dovuto recuperare una mucca che si era immersa nella piscina di un albergo wellness.
0: Beh, intanto l'ha scelto bene l'albergo. Voglio perché dire, era proprio l'albergo giusto.
1: Non è che si è buttata in una vasca qualsiasi.
0: No.
1: O una piscina a caso, no?
0: Solo che la mucca
1: scusa un attimo, ma era una mucca questa? Una mucca.
0: Non so, mi sembra un pecorone a me.
1: Una mucca piccola, perché non lo so.
0: No, volevo dire, scusa, però la mucca.
1: Sì.
0: Come ha fatto ad immergersi? Cioè, perché non è che è piccola.
1: Niente, era lì, cioè, ha deciso di fare qualche zampata e ha sfondato la copertura dell'impianto ed è finita a mollo, hai capito? È andata a bagno e niente, basta.
0: Ma poi nuota la mucca, no?
1: Non
0: è andata giù.
1: Non è annegata.
0: Meno male, toccava con le zampe.
1: Non lo so se la mucca nuota, perché non ho mai visto mucche nuotare.
0: Neanche io ho mai visto.
1: Però secondo me la mucca nuota un po' a cane, sai come fanno i cani?
0: Il cagnolino.
1: E quando si trova. Vuoi chiudere un attimo lo zoo qua?
0: Dicevo,
1: quando la mucca si ritrova a mollo, magari zampetta un po' e sta a galla, hai capito?
0: No, la mucca poi che nuota cagnolino.
1: Come era la legge là che un corpo immerso nell'acqua riceve la stessa spinta dal basso verso l'alto?
0: Pari alla superficie,
1: esatto.
0: Quindi
1: galleggia.
0: Oggi galleggia. Anche lezione di fisica,
1: no,
0: ragazzi.
1: Mi è venuta in mente questa cosa.
0: Bravo.
1: Probabilmente galleggia per quel motivo lì. Scusa.
0: Comunque, l'importante è che la mucca stia bene e la piscina l'hanno sistemata.
1: Adesso hanno deciso di rinchiuderla nella sauna.
0: Bene.
1: Visto che era in un albergo wellness.
0: È andata di là.
1: Hai fatto il bagno, ora fatti pure la sauna, così stai tranquillo.
0: È andata di là.
1: Mi puoi spegnere la vacca, per favore?
0: Andiamo al Disco Italia, eh?
2: Disco Italia!
3: Disco Italia è Dedica di Ernia.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Ligabue, le donne brillano. Lo sapevi che le donne brillano? Allora, mentre tu finisci di mangiare il tuo biscottino, è arrivata questa bella freddurina sulle mucche, visto che abbiamo parlato della mucca che è andata in piscina, poi ne parleremo ancora. Ermanno ci manda: perché la mucca è contenta? Perché il vitello è tonnato. Perché è tornato.
1: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
1: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
3: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora, selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
8: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
9: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
8: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
10: Ma possiamo venire anche noi?
8: Sì! Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
11: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
12: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
11: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
16: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, tre confezioni da due lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
15: Basta un penny.
17: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: pesci.
1: Va bene, Antonello Venditti sta per tornare, il prossimo anno sarà sui palchi nel 2027, da non perdere, eh?
2: Ma certo, un nuovo tour nei Palasport che si chiama In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali.
1: È giusto,
2: che partirà proprio l'8 marzo, giorno del suo compleanno, al Palazzo dello Sport di Roma.
1: Molto
2: quindi
1: bene.
2: Preparatevi a ricantare tutte le sue canzoni più celebri. Intanto lui sta lavorando anche su nuova musica. Comunque
1: molto
2: i biglietti
1: bene.
2: Sono disponibili, trovate il calendario su radioitalia.it.
1: Hai detto animali?
2: Sì, certo.
1: Parlavamo prima della mucca che si è fatta il bagno nella piscina wellness.
2: Guarda, basta, che l'hai chiamata,
1: dai,
2: e la
1: rifila. Comunque ci dicono, le mucche nuotano e anche
2: ecco.
1: Bene, questa primavera un intero branco di mucche si è buttato nel Naviglio, aveva perso l'orientamento, sono state recuperate dai vigili del fuoco a chilometri di distanza e portate dalla corrente.
2: Galleggiano,
1: quindi galleggiavano.
2: Le mucche galleggiavano.
1: Per quello che dicevamo prima, no? Come il gallo che galleggia. E la mucca, se il gallo galleggia, la mucca
2: muccheggia.
1: Bene,
2: ecco.
1: Bellissimo.
2: Tra l'altro, sempre rimanendo in argomenti fatuiti, c'è questo nostro ascoltatore che ci chiede: ma poi tra Marco Carta e Riccardo Fogli com'è finita? Perché
1: non lo
2: ieri
1: sappiamo.
2: Avevamo aperto questo discorso.
1: Abbiamo lanciato questa cosa e abbiamo detto potrebbero fare un disco insieme, Marco Carta e Riccardo Fogli.
2: Invece sai chi ha fatto il disco per davvero?
1: Chi,
2: è nata un po' così? Alfa e Gigi D'Alessio.
1: Vabbè, ma è facile, stanno in due città simili che sono Genova e
2: Napoli. Mare, di mare.
1: Quindi
2: mare,
1: ci sta che facciano un disco insieme.
2: Che galleggia,
1: mamma mia,
2: comunque
1: ragazzi, però
2: la mucca galleggia.
3: Una

0: Avanti c'è posto, dicono i commacose, posti vuoti. Alfa, Gigi D'Alessio, l'abbiamo detto. Buongiorno carissimi, sono Nadia da Bergamo. Volevo chiedervi di salutare il mio collega, mia collega Silvia della Sico Italia. Ascoltiamo tutto il giorno Radio Italia, speriamo che non vada in bagno quando lo direte. Noi siamo qui ad ascoltare, grazie ancora, un bacione. Sono dimenticata di dire che ha il collo bloccato,
1: no,
0: per la cervicale.
1: No, povera,
0: speriamo
1: Silvia
0: non sia rimasta bloccata in bagno con la cervicale.
1: No, a questo punto sarà già anche ritornata. Speriamo. Lì avrà anche sentito.
0: Poi.
1: Ciao, qual è? Ah, ci manda una freddura, Roberto.
0: Sì.
1: Qual è il colmo tra marito e moglie enologi? Attenzione, fanno il mestiere dell'enologo.
0: Ok.
1: Non riuscire a creare fermento nella coppia. Perché il vino, giustamente,
0: sì,
1: che fermenta, loro fanno gli enologi.
0: Ciao Roberto, Virginia. Ciao,
1: questo te lo
0: ciao.
1: Lascio leggere a te.
0: Ah, Roberto,
1: c'è...
0: scusa, Roberto è dalla Virginia.
1: Roberto, già,
0: ah,
1: guarda,
0: capito,
1: sì.
0: Virginia. Buongiorno a tutti, vi prego, quando vi parte quella sigla che voi chiamate hawaiana, è lei che la chiama hawaiana, per me è una baciata. Comunque.
1: Per me è hawaiana.
0: Mi vengono
1: proprio
0: i brividi perché è una bellissima baciata caraibica.
1: Allora,
0: fidatevi del Gigi D'Alessio della salsa baciata e merengue. Vi lovo, vi seguo sempre, Francesco da Cosenza.
1: Beh, allora tu sarai anche il Gigi D'Alessio della salsa baciata merengue, ma questa è stata denominata da me medesima la base hawaiana, e
0: puoi...
1: c'è scritto anche così.
0: Ho capito, però poi, cioè, è come è cambiare genere musicale, non va bene, scusa.
1: No, quella lì si chiama così.
0: È come questa base che è reggaeton. Senti che reggaeton,
1: questa
0: reggaeton,
1: infatti non ha niente di hawaiano, niente di niente.
0: Io vorrei sentire la ultima di ultimo.
1: Va bene, allora
0: il titolo lo dice lui che viene meglio, dillo.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro e ti parlo da un'ora.

0: con Ultimo. Benissimo.
1: Scusa, allora adesso, siccome io me la sono un po' presa per quella faccenda della base havaiana, anche questo l'abbiamo rinominato lo sfogo.
0: Ma infatti,
1: al nostro
0: questo
1: uso.
0: È uno sfogo, non è un genere musicale.
1: Si chiamerebbe.
2: Ma io, la domanda è spontanea.
0: Sì.
2: Ma ci facite? O ci siete?
0: Ci siete, ci siete.
2: O ci siete?
0: Ci siete, ci siete.
2: O ci siete?
0: Ci siete, ci siete.
2: O ci siete?
0: Vai, basta, ci siete.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: C'è un posto dove tutto può accadere.
7: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
8: Cos'è questo posto?
9: È l'albero di molto lontano.
6: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
8: È fantastico.
6: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.
10: Verde. Rosa. Arancio.
11: Ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo, scegli.

0: vendita. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Milano, preparati a cantare, ballare e lasciarti conquistare dalla musica. All'8 ottobre torna al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni Sister Act, il musical. Lo spettacolo più travolgente dell'anno. Un'esplosione di musica, emozioni, risate e un'energia irresistibile, con un cast pronto a farvi ballare ad ogni nota. Acquista ora il tuo biglietto.

0: sul 9.
1: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
2: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
1: Scontata!
3: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
1: Più scontata!
4: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, metti Radio Italia.

0: Niente. Sei incantato?
1: Sì, mi sono incantato. Ogni tanto mi incanto. Tu dammi una botta quando è così, così
0: vai,
1: almeno
0: mi
1: sblocco.
0: Bene.
1: Prima c'era anche Olli, prima di Francesco Gabbani. Allora, poi leggeremo anche i messaggi, ne sono arrivati tanti, ma volevamo parlarvi del trucco dello shampoo.
0: Esatto, voi lo shampoo cosa lo usate a fare normalmente? Per
1: lavarsi i capelli.
0: Per lavare i capelli.
1: Lavare i capelli. C'è
0: e
1: qualcuno
0: invece...
1: che lo mette in lavatrice.
0: Esatto, il trucco dello shampoo: sostituire il detersivo con una piccola quantità di shampoo. Ma perché?
1: Viene chiamato così. Ma l'idea è quella di sfruttare la sua capacità detergente per eliminare sporco e residui dai tessuti e di ridurre anche l'acquisto dei detergenti specifici, cioè quelli per la lavatrice.
0: Certo, ecco, vabbè. Però voglio dire, allora non compri il detersivo ma compri più shampoo, perché
1: sì,
0: se devi farci la lavatrice, magari, lavarti pure i capelli.
1: Lo so, però i prodotti che usi per i capelli sono diversi da quelli che usi per la lavatrice, non ti lavi i capelli con quello che metti in lavatrice.
0: Infatti
1: no?
0: Io non ho capito l'utilità di questa
1: vabbè,
0: cosa.
1: Ma magari è meno inquinante, non lo so. Comunque.
0: Beh, ma esistono anche tanti detersivi non inquinanti.
1: Non lo so, vabbè, qualcuno l'avrà usato, non lo so. Dice che questo trucco bisogna scegliere uno shampoo semplice, senza formule troppo ricche di oli o ingredienti particolari, capito?
0: Luca Camorgia ci suggerisce che costa meno lo shampoo del detersivo.
1: Costa meno?
0: E vedi, allora vedi,
1: lui che fa la spesa.
0: Lui l'ha già
1: ma
0: provato.
1: La fai tu a tua fidanzata?
0: Me.
1: La fai tu, è per forza certo. Che abbia fidanzato di 15 giorni. Comunque, a parte quello.
0: Dai, adesso Rowena telefona.
1: Rowena.
0: Allora,
1: ma c'è ancora uno spazzolino sempre... o due?
0: Scusa,
1: dentro la... c'è uno spazzolino
0: vorrei aver
1: solo.
0: Fatto... vorrei aver fatto la gaffa, ma è sempre
1: no.
0: Rowena.
1: Ah, non è ancora cambiata,
0: sennò...
1: meno male. È diventato rosso come la spia del televisore, guarda. È illuminato.
0: Bene.
1: Comunque niente, sta di fatto che se l'avete provato fateci sapere.
0: Io proverò stasera,
1: prova,
0: guarda,
1: no.
0: Non vorrei fare troppo schiumone
1: poi
0: nella
1: lavatrice.
0: Poi
1: le cose le asciughi col phone o usi l'asciugatrice?
0: Allora, domani se mi senti profumata in maniera particolare e dici perché? Che profumo, hai lavato i capelli, dirò no, ho fatto il bucato.
1: Se funziona,
0: con lo
1: dimmelo che io mi infilo direttamente nella lavatrice la prossima volta anziché lavarmi i capelli. Va bene,
0: va bene.
1: Perfetto. Oh signore.
0: Oggi è così, oggi è un giovedì che sale un po' di venerdì.
1: È vero, è strano oggi. C'è Max Pezzali, il mondo insieme a te.

0: non si può, fa troppa schiuma e buttate via la lavatrice.
1: In effetti, infatti, c'era venuto il dubbio anche a noi. C'era venuto il dubbio io. Lo shampoo al posto del detersivo e lavatrice di cui parlavamo prima.
2: Esatto, ma devo scavallare perché sono le 3:02.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però.

0: Sense Samba, Tony F, Gaia, prima Fedez e Marco Masini, quattro cantanti in due canzoni.
1: È visto vero.
0: Che cosa vi abbiamo regalato qua? Un po' di
1: allora,
0: messaggi.
1: Allora, attenzione,
0: prego.
1: Ritornando all'argomento della lavatrice di prima, sì. C'è Lulu invece che ci segnala che lo shampoo si userebbe per la lana.
0: Per la lana.
1: Perché ne basta un cucchiaio da tavola.
0: Vedi che allora
1: con
0: serve.
1: Con lavaggio giusto,
0: vedi,
1: sennò diventano
0: vedi, vedi,
1: la
0: meccanico. Certo, certo. Qualcun altro dice lavatrice troppo a schiuma, si rovina la lavatrice, non sciacqua bene e niente.
1: Che bisognerà metterne poco, così almeno.
0: Sì. E poi salutiamo anche qui, mi fate ridere come una matta, sola in macchina, lo sfogo mi spezza, dice Manu.
1: Meno male, Manu.
0: Abbiamo già fatto, dai, via.
1: Ogni momento è buono per lo sfogo.
0: Poi cosa abbiamo? Antonio, c'è una storiella, che facciamo? La leggiamo? Non l'abbiamo ancora letta, però.
1: Magari Antonio mandane un'altra, una un po'. Dobbiamo sempre leggerle prima perché non si sa mai.
0: C'è Teresa da Roma che ci chiede di ascoltare una canzone che è quella di amica di Annalisa e Madame.
1: Secondo ma che noi non la trasmettiamo.
0: Non la mettiamo. Non la mettiamo mai quella canzone.
1: Amica
0: lì?
1: Di Annalisa con Madame, no.
0: Soprattutto se poi ce la chiedete non la mettiamo.
1: No,
0: proprio.

0: mio panino al salame che una come te, capito? Ecco, lo dice il zucchero, non io, ci mancherebbe. Però sì, anche se il panino al salame, secondo me.
1: Io no, io non mi baratterei neanche con un panino al salame.
0: Sì, ricordiamoci. Allora, una signora, questa ce l'ha mandata Antonio, che ringrazio.
1: Antonio ce l'ha rimandata un'altra, no, bella, è bravissimo, bella. Grazie.
0: Una signora incontra il prof di matematica di suo figlio.
1: Prof, a lei è il prof di matematica?
0: Sì, sì, sono io, signora.
1: Ah, bene, voglio vedere se è preparato. Okay. Allora, lei ha 50 euro
0: sì.
1: E chiede 50 euro a sua moglie. Quanti soldi ha in tutto?
0: Beh, 50 euro.
1: Ecco, ha sbagliato, visto che lei la matematica non la conosce.
0: Come no? Lei non conosce mia moglie.
1: Avete capito la barzelletta che
0: ce
1: ha mandato?
0: Ce la vuoi spiegare?
1: E certo, perché la signora sì, dà per scontato sì. Che 50 più 50 sì, faccia 100. Sì. E invece lui dice, lei non conosce mia moglie perché sua certo, moglie invece in certo. Camera. Sì, invece sì, di sommare, sì, spende, sì. Giusto?
2: Sono Salvatore, sono.
0: Sei in viaggio prima,

0: È spirituale questa nuova canzone di Biagio Antonacci con Safe.
1: Chi è? Ma domani c'è il ciufolone?
0: È certo che c'è,
2: è
0: il
2: certo,
0: ciufolone.
2: Certo, è già
0: domani.
2: Pronto, lo stiamo già preparando.
0: Ogni venerdì, domani sì, sì, ci sarà, sicuro.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
7: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci.
8: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
13: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 4 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per J-Ax. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
14: I wanna see these lights jump on the floor.

0: Mai più.
1: Tu cosa fai questa sera?
2: Io faccio lo spezzatino.
1: Ancora vengo? Va bene, allora parliamo qui di questo ragazzo indiano di 16 anni che si è presentato all'ospedale con un gonfiore sopra un occhio, l'occhio sinistro.
2: E voi direte, fin qui niente di particolare.
1: Può capitare, no? Gli andiamo controlli. I medici hanno così notato un paio di strane sporgenze che si sono rivelate parti di un dente.
2: Ok ragazzi, sì, è tutto vero, gli stava crescendo un dente sull'occhio. Può succedere.
1: Io una volta mi sono seduto e ho sentito una cosa strana. Niente, comunque.
2: Allora, attenzione, abbiamo anche la spiegazione scientifica,
1: sì,
2: perché i denti che si sviluppano in una sede diversa dalla bocca sono noti come denti ectopici.
1: Bene.
2: E non sono poi così rari, dicono
1: quindi
2: gli specialisti.
1: Capita.
2: Può succedere. Ah, ecco, però nell'occhio era la prima volta, infatti per questo ve ne stiamo parlando.
1: Niente. Comunque quella volta lì che ti dicevo prima, che vi raccontavo prima, è che da piccolo l'avevo ingerito, sai quelli è andato
2: dente
1: giù
2: da latte,
1: quindi da qualche parte.
2: Ok, ma quello lì allora non era ectopico, proprio tuo mangiato.
1: Quelli lì non era ectopico. No. Comunque è incredibile, andare all'ospedale, dice, scusi dottore, guarda, c'è un dente qua.
2: No, ma infatti comunque gliel'hanno tolto,
1: meno male,
2: sì, a posto.
1: Male.

0: Molto bene, la canzone nuova di Elisa Morè. E parlavamo prima del dente nell'occhio di quel ragazzo che si è presentato al pronto soccorso che aveva appunto un dente nell'occhio. Qualcuno ha commentato.
1: Prontamente commenti da parte di Michela da Longarone che scrive: adesso non ci vede più un accidente.
0: Ecco, anche Emi mi ha scritto: mi aspettavo la battuta dello sguardo mordente.
1: Vedi?
0: Infatti,
1: vedi?
0: Stava pure,
1: esatto. Ciao Emi, ciao.
0: Grazie mille. Io ho fame a sto punto, io mangerei un bel fritto di panna.
1: Guarda, per quello c'è sempre tempo. Sì.
0: Bene.

0: Non ho capito, sei innamorato di una di Monza?
1: Di una lonza.
0: Ah, di una lonza, sì, sì, sì, sì. Non avevo capito bene. Al volo, prima di dire che tra poco faremo l'ultimo giro dei saluti a caso, ci scrive Marco, calzolaio da Tortona, sì. Dice: io invece ho una cliente che le è cresciuto un dente in bocca, ma ha 85 anni.
1: Vedi, era lì un po', ci ha messo un po', ma è arrivato.
0: Ma è uno squalo?
1: Non so. Tra poco l'ultimo giro dei saluti a caso.
2: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
3: Dark Planet, convenienza nostra.
4: Per le idee che fanno discutere.
5: No, la frase sono per la legalità.
4: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
6: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
4: Per allargare gli orizzonti.
7: La spesa per il PNRR.
4: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve, ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito, per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: La scelta

0: www.fileni.it.
1: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
2: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
1: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
3: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su

0: notoriouscinemas.it.
1: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
2: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
3: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.

0: È andato.
1: Sto guardando il
0: treno. No, ma è andato.
1: Treno,
0: è ormai è andato, treno. È andato.
2: Allora, l'ho perso.
0: Ultimo giro dei saluti a caso. Intanto salutiamo Gaia di 9 anni. Che sta...
2: Ciao Gaia. No, niente. Vai, vai, vai.
0: Che sta andando dal dentista per due cariettine.
2: Ok.
0: Gaia, devi lavare i denti. Bene.
2: Vabbè, quelle ti vengono a prescindere. Fai niente. Anche se ma... devi lavare
0: no,
2: i denti,
0: devi
2: comunque.
0: Dire, devi lavarli i denti.
2: Mangia meno caramelle con lo zucchero,
0: allora,
2: va bene?
0: Ci ascolta dal sedile posteriore della macchina.
2: Dal sedile posteriore, brava. Con la cintura.
0: Brava.
2: Non vi dico a mia suocera cosa cresce, ci scrive qualcuno. Possiamo immaginare, possiamo immaginare. Poi.
0: Allora, attenzione, ci farebbe tanto piacere se facessi i complimenti a nostra figlia Martina e a tutti gli studenti per aver vinto il bando dei giorni dell'accoglienza e della memoria iniziati ieri a Lampedusa. Ce lo scrivono Barbara e Andrea, i genitori di Martina. Complimenti.
2: Complimenti, poi salutiamo anche Renato. Grazie Renato. Poi salutiamo...
0: E salutiamo anche Patrizia da Terlizzi.
2: Poi abbiamo anche Alice che ci chiede una canzone da Coppa.
0: Bene, poi c'è Mattia che ci manda una freddurina.
2: Vuoi leggerla?
0: Dai. Qual è l'ortaggio che arriva sempre per primo?
2: Qual è?
0: Lo sai?
2: No.
0: Te lo dico?
2: Dimmelo.
0: Il pomodoro.
2: E secondo?
0: È il pomo d'argento.
2: Che bello. È bellissimo questo. Mi piace molto.
0: Grazie sì, Mattia, sì, grazie mille.
2: E oggi 52 candeline, Lina dalla Sicilia. Tanti auguri,
0: auguri Lina.
2: Tanti auguri. Poi...
0: Sebas dalla Siviglia.
2: Ciao.
0: Abbiamo una grande responsabilità perché ci scrive che impara l'italiano ascoltandoci.
2: Muy bien. Saludos. Fate un saluto alle mie colleghe, le Mondine. Ciao Francesca da Cremona. Ciao Mondine.
0: Ciao. Torniamo sempre alla questione. Marco Carta e Riccardo Fogli.
2: Sì.
0: Ermanno ci scrive che alla fine la questione è finita in A4.
2: Molto bene. A quale casello? poi Stefano, che salutiamo. Vabbè, grazie. Stefano, sì. Buona giornata. Che
0: ciao,
2: bello.
0: Se...
3: Mauro.
0: Mauro, a proposito, Mauro.
3: Adesso Mauro.
0: C'è Sal, no? C'è Sal, ma dopo hai visto cosa c'è dopo?
2: Sì, infatti vado di là.
0: No,

0: una domanda subito così al volo a Giuditta e Marco.
1: Pronti?
0: Che sono entrati in studio. Appena siete entrati in studio, perché avete messo subito le cuffie?
2: Per ascoltare meglio la musica.
3: Bravi, okay, per godere, okay, di questa canzone.
1: Controllare anche il volume.
0: Giusto, vero, giusto. Vero, sì,
3: certo,
0: ho capito,
3: certo,
0: ho capito.
3: Certo. Molto bene.
2: Wow, ho visto che Francesca faceva lip sync.
3: Che fine scoppiettante.
1: Sì, perché non stava.
0: Cantava.
1: Muoveva solo le labbra.
0: No, cantava.
1: Ah, sì? Non mi sono accorto.
2: Ho il volume altissimo delle cuffie. Aspetta che lo abbasso.
0: Infatti anch'io ho messo subito le cuffie.
3: Sempre così.
0: È partita la
3: meno
0: canzone.
3: Male che c'era Luca Camorcia che mi stava ascoltando in diretta e approvava.
1: Secondo me lui ti stava proprio registrando.
2: Approvava a scappare, Luca. Non è che
0: approvava. Non è di andare via, diciamoci la
3: vabbè,
0: verità.
3: Vabbè, noi dobbiamo andare adesso.
0: Sì, dobbiamo andare.
3: Dobbiamo proprio andare.
0: Dobbiamo andare, andiamo pure. Sì, sì, andiamo pure.
3: Ciao, allora.
0: Ciao. Ci vediamo domani alle 13, se vi fa piacere, ci sentiamo. Lo dobbiamo ringraziare.
3: Certo che lo ringraziamo.
0: Ringraziano tu che io oggi non.

0: La testa gira, Fred De Palma, Amy Schilla e soprattutto Anitta, Radio Italia, sono musica italiana.
1: Perché
0: ciao Giuditta, è star internazionale.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio. Ah, visto che hai menzionato Anitta, ormai, non lo so, credo B1 di spagnolo, no? Ambro in regia.
0: Ambro, sì, ma Anitta è brasiliana.
1: Ah, è brasiliana. Attenzione. Ho sbagliato.
0: Però c'è Ambro in regia.
2: Ambro.
0: Gli altri, uno non c'è neanche un Ambros?
1: No, questo prossimamente, quando aveva superato tutto il corso.
0: Sta studiando lo spagnolo su un'app di incontri.
1: Non è vero.
0: Guarda, cioè, mio professore universitario diceva che quello è il modo migliore per imparare le lingue.
1: Sì, questo sono d'accordo, però io so che non è né l'app quella col gufetto.
0: No.
1: Né l'app di incontri. Poi vabbè, l'app di incontri, se la vuoi usare Ambro dopo, con quello che hai imparato per metterlo a frutto, scambi un attimo la geolocalizzazione.
0: Conversation.
1: Esatto. Importante questo.
0: Bene, amici, abbiamo 2 ore da trascorrere insieme. Questo era il momento più alto delle 2 ore.
1: No, non è vero. Non è vera questa cosa. Così. No, ci sono un sacco di cose molto importanti di cui parlare e anche se non avrà la sua sigla, sappiate che c'è anche un momento legato agli animali che secondo me è importante.
0: Un momento serio, quindi.
1: Un momento serio.
0: Perfetto, va bene. Sì. Allora, un altro momento serio, ovviamente tutto il resto, tutta la parte musicale, perché abbiamo degli aggiornamenti per voi.
1: Certo.
0: Ma abbiamo soprattutto tante canzoni da ascoltare insieme.
1: E iniziamo ad ascoltarne una, dai. Dai.
3: Disco Italia è Dedica di Ernia.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: sia in America.
1: Francesco De Gregori, Titanic su Radio Italia, solo musica italiana. Momento animali tra poco.
2: Sì, tra poco sì, perché parliamo di animali, però capisco perché tu non abbia parlato di animaletti, perché stiamo parlando di animali. Molto bene, che poi nelle storie è rappresentato come dolce e carino. Non lo so. Non lo so.
1: Fiero.
2: Non ci andrei a cena io con questo animale.
1: Vabbè, ne parliamo dopo, dai, ne parliamo. Ecco.
3: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
4: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
3: Scontata!
5: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
3: Più scontata!
6: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: Quando Maurizio Crozza torna,
8: è tutto pronto?
7: Si sente.
8: Vado subito al punto.
9: E chi? Che? Ma de quando? De come?
8: Non lo so.
10: E come non lo sa?
8: Hai capito?
11: Veramente no. No.
12: Provo il microfono, sa de tappo.
13: Beviamo!
8: Ma che... ci siamo capiti?
9: No. Grazie a tutti,
13: no,
9: davvero.
13: No.
9: Grazie,
13: no.
9: Graziella, e grazie.
10: No, presidente.
9: Tante, dai.
7: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
14: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Verde. Rosa. Arancio.
16: Ma cosa sta succedendo qui?
15: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
17: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
15: Scegliamo anche domani, vero?
17: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
18: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
19: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
19: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi 100% carne italiana a 3,99 euro e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
11: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
7: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane,
17: luci misteriose.
6: Insomma, le solite cose.
4: Non direi le solite cose.
11: L'avventura sta per cominciare.
13: Tenetevi forte.
11: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
10: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: C'è Marco Mengoni a Radio Italia, solo musica italiana con Io ti aspetto. Parliamo di questa settimana.
1: Sì, okay. È stata una settimana importante in Alaska.
0: È stata una settimana molto, molto importante. Sì. E tra l'altro c'è questa, come la chiami?
1: Manifestazione.
0: Manifestazione.
1: Sì, sì, sì. È la settimana dell'orso grasso.
0: Perfetto.
1: È importante. È una cosa importante.
0: Voi Alaska. Direte, vabbè, è da secoli che si chiama così, quindi chissà cosa rimanda. No, è così come la sentite.
1: È una gara. Tra orsi,
0: sì.
1: E vince il più grasso.
0: Più grasso.
1: Fondamentalmente. Ma voi immaginate la bellezza. Sì. La bellezza di questa cosa. Cioè, ci sono una quantità enorme di orsi grassi.
0: Molto bella.
1: Che vengono
0: 100 metri di distanza, molto bella.
1: Vabbè, ma no, in effetti stanno a distanza. Però vengono in qualche modo analizzate da una giuria che giudica il migliore.
0: Quest'anno è il numero 89.
1: Sì.
0: Di 20 anni.
1: Sì. Si chiama Backpack.
0: Comunque anche Backpack, sì, sì, sì. 20 anni, non so per l'età dell'orso se è una buona età.
1: Non ho idea di come, no, di quanto sia la vita media di un orso, non ho controllato. Lui si chiama Backpack perché viene ovviamente seguito e monitorato fin da quando era piccolo e lui da cucciolo aveva l'abitudine di arrampicarsi sulla schiena della madre che lo portava in giro come se fosse uno zainetto, quindi Backpack, da
0: certo.
1: Qui il nome.
0: Tra l'altro viene da una famiglia, insomma, voglio dire...
1: Blasonata.
0: Blasonata, sì. Perché sua mamma ha vinto... lo stesso concorso nel 2019, quindi comunque si prepara, è evidente che sanno come fare, ecco.
1: Attenzione, la cosa importante è che non viene premiato l'orso più grasso, ma l'orso che nella sua grassezza è il più bello.
0: È più bello, esatto. Lui per esempio di Backpack non si sa precisamente quanto pesa, tra i 400 e i 550 kg.
1: Bellissimo!
0: Non si sa bene quanto pesa perché... Vagliela a chiedere, scusa,
1: ti metti un attimo su questa bilancia.
0: Una domanda.
1: Sì, lui ti fa, vieni, avvicinati. Proprio
0: portala
1: con la zampa
0: qua.
1: Ti fa, avvicinati.
0: Porta qui la bilancia, vieni.
1: E tu se lo fai poi ne pagherai le conseguenze, certo. Chiaramente. Io la trovo una manifestazione bellissima e volevo aggiungere che ci sono alcuni tipi di animali che quando sono cicciottelli acquistano punti bellezza.
0: Come no?
1: Una tipologia sono gli orsi.
0: Tanti.
1: L'altra tipologia sono i gatti.
0: I gatti, sì, no, ma questo discorso si potrebbe estendere a chiunque, a tutti i felini, credo.
1: Tutti i felini quando sono
0: cicciottelli.
1: Agli uccelli,
0: tutti.
1: Molto, sì. E poi alcune razze di cani, per me.
0: Alcune razze di cani, i pesci. I pesci però non sono grassi proprio di loro.
1: I pesci
0: no?
1: Sono tutto, è la forma.
0: Però il pesce palla fa più ridere rispetto agli altri.
1: Rispetto a un'acciuga, effettivamente.
0: I serpenti. Avete mai visto un serpente grasso e una salsiccia? Però.
1: Adesso diventa una cosa molto complicata da indagare proprio dal punto di vista scientifico. Quindi direi che volevamo così avvisarvi di questa manifestazione e omaggiare il vincitore. Lo abbiamo fatto.
0: Benissimo,
1: molto bene.
0: Abbiamo fatto quello che dovevamo. Adesso c'è Ariete con Angelina Mango. Questa si chiama Che bella vita. Ma quanto è piccola?

0: Eros Ramazzotti con Nicole Schlesinger fino all'estasi su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, amici, finito il momento animaletto, oggi parleremo di sport a lungo.
0: A lungo. Quali sport?
1: Sì, ci sono degli sport, perché noi pensiamo agli sport tradizionali di
0: calcio.
1: Solito. Anche, ma non nella versione tradizionale del calcio, neanche in quella storica del calcio fiorentino. C'è una nuova versione, no?
0: Va bene.
1: Del calcio.
0: Va bene.
1: E non solo. Parleremo di sport.
0: Va bene.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia.

0: viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Benge Fede, quando viaggi da sola su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Abbiamo un'idea, quando viaggi da sola, di andare sul nostro sito radioitalia.it perché ci sono delle belle novità.
1: Eh sì, c'è la sezione programmi in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette e poi c'è la sezione format video.
2: Sì, dove trovate tutti i nostri format originali come Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia Dopo Traccia e altri.
1: E radioitalia.it è il sito di Chi Ama la Musica Italiana.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco.

0: Microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Vieni da MD anche per la tua casa.
8: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
9: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
13: Ma dai, è Luca Argentero.
14: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
15: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
14: Amici illimitati.
15: Ma qui è tutto illimitato.
14: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
15: Allora, selfie illimitati.
16: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, lo Hacker Break 3 a solo 1,49 euro.
18: Famila, con noi, sei in famiglia.

ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo

0: c'è.
1: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana.
2: È arrivato il momento di tornare sul palco per Laura Pausini, perché stasera e domani il suo tour mondiale riprende con una doppietta al Pala Unical di Mantova, prima tappa del giro italiano.
1: Sì, sì, un lunghissimo giro nei palazzetti italiani. Ci saranno ovviamente tanti ospiti. Lei ha raccontato anche a Mario Volanti a inizio settembre che vuole portare sul palco gli artisti che ha omaggiato.
2: Come no?
1: All'interno, certo, di Io Canto 2, e sono tanti.
2: Sì, sì, sì, sono due dischi di cover, quindi sì, ci riuscirà sicuramente. Tra l'altro, come ha anticipato lei, i live dureranno tra le 2 ore e le 2 ore e mezza, dipende da quanto parlo.
1: Comunque, anche tranquillizzate i fan, ha detto: state tranquilli, canterò soprattutto. Sì. Vabbè, devo dire che è anche molto divertente e molto ironica
2: tra
1: quando parla.
2: Ha collaborato anche con l'artista che stiamo per ascoltare, Laura Pausini.
1: E certo, lui è Lazza, e questa si chiama 100 messaggi su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Ti prego non cominciare, sai che

proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Legge elettorale, la Camera supera il primo scoglio, respinte con voto segreto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dall'opposizione. Il secondo voto la prossima settimana. Le indagini sul tentato dirottamento del volo Dubai Tel Aviv non ancora chiare, dinamiche, motivazioni. Netanyahu, il pilota, si era radicalizzato, presto per dire se è coinvolto l'Iran. Anche Tamoil annuncia misure per contenere i prezzi dei carburanti. Sul diesel lo scontro tra Stati Uniti ed Europa, Trump minaccia Francia e Germania di bloccare le forniture. Note di tensione al carcere Don Bosco di Pisa, i detenuti denunciano la presenza di microspie nelle celle, la rivolta trasmessa in diretta su TikTok, 4 arresti. Riduzione schiavitù e violenza sessuale scoperta nel torinese, una setta pseudo spirituale, arrestato un uomo di 59 anni, 3 indagati, anche minori tra le vittime di abusi. Il caso di Krista Pike, prima donna condannata a morte in Tennessee, 200 anni, durante l'esecuzione sopravvive a 2 dosi letali, ora ricoverata, gli avvocati chiedono di fermare le iniezioni. Nuove proteste degli studenti in Francia, manifestazioni in diverse città, Marsiglia, personale scolastico aggredito, veicoli dati alle fiamme, il premier convoca una riunione di crisi. X Factor 2026 si apre la seconda fase delle selezioni, arrivano i bootcamp, si passa con 4 sì o si spera nell'X Pass. Appuntamento stasera alle 21.15 su Sky 1.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Sicilia, sulla A19 Palermo-Catania, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo lo svincolo Mulinello e prima dello svincolo di Tano, direzione Catania. In Sardegna, sulla strada statale 131 Carlo Felice, lavori di manutenzione su incrocio San Lussorio, in direzione incrocio Cagliari. Nel Piemonte, sulla strada statale 25 del Moncenisio, corsia chiusa presso l'incrocio Sant'Antonino di Susa. In Abruzzo, sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese Apulo Sannitico, ci sono dei lavori dopo l'incrocio Valico-Sella di Corno e prima dell'incrocio Ponte di Peschio, strada statale 584 di Lucoli. In Emilia-Romagna, lavori di manutenzione presso la statale 3 bis Tiberina e 45 prima di Quarto e dopo l'incrocio Canili, direzione incrocio Viterbo Terni. Nel Molise, sulla strada statale 647 Fondo, Valle del Biferno, lavori dopo l'incrocio di Baranello e prima dell'incrocio Castro Pignano, strada statale 618 Molesana. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, prima di partire indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Mamma mia. Giorgia, io fra tanti su Radio Italia solo musica italiana, io non riesco ogni volta che la sento, mi sembra la prima, capito? Mi vengono i brividini.
1: Comprendo, comprendo. Parliamo di sport, parliamo di calcio, parliamo di un'alternativa al calcio che viene dal genio di una persona.
0: Sì.
1: Questo sessantenne inglese, si sa che nell'innovazione gli inglesi, specialmente sul calcio.
0: Beh, sì, ne abbiamo parlato spesso, tra l'altro, ne hanno avute anche molte ultimamente, sì, anche dal punto di vista del marketing. Allora, cosa succede? Che questo sessantenne ha avuto l'ennesimo infortunio al ginocchio che in qualche modo gli impediva di proseguire con la sua passione, che era appunto il calcio.
1: Giocare calcio, però se è una passione, come fai a non giocare più? Allora si inventa questa cosa: non posso correre? Camminerò. Ma se gli altri vanno più veloce, come faccio?
0: Camminano tutti.
1: Camminiamo tutti, amici.
0: Sì, si chiama calcio camminato. Ha delle regole a sé che sono comunque abbastanza sovrapponibili con quelle del calcio tradizionale, però intanto si gioca in sei.
1: Sì.
0: E poi, cioè uno in porta, gli altri 5 tra difesa e attacco, i tempi sono più brevi, durano 25 minuti e c'è una sola regola: vietato correre.
1: Chi corre commette un fallo, e quindi punizione contro. Bisogna allenarsi e avere tecnica, tattica, perché poi è ovvio che la precisione, nel momento in cui non c'è la velocità di esecuzione, la precisione conta tutto, no?
0: Tra l'altro io ho visto dei video di questo calcio camminato e voglio dire, non è adesso sembra una cosa così, ah vabbè, perché sei uno che non ha voglia di stancarsi, allora fai il calcio camminato.
1: No, vabbè.
0: In realtà il passo che tengono è come quello della marcia.
1: Sì, sì.
0: Quindi non è semplice.
1: È allenante quantomeno. In Piemonte c'è un piccolo campionato con 27 squadre iscritte, quindi tanto piccolo nemmeno. Tutte rigorosamente tra i 50 e i 60, quindi...
0: Ma perché? Io lo voglio anche per quello. Io lo voglio
1: anch'io
0: lo farei.
1: Anch'io lo farei. Certo, ho visto dei video. Fa schifo.
0: Ma come fa schifo?
1: Ragazzi, però...
0: Ma non è

0: richiamerò.
1: Mahmood, tutta gold su Radio Italia, solo musica italiana. Prima Merkel, Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.
2: Sì, bravo, esatto.
1: È arrivato un messaggio sul calcio camminato.
2: Ok, cosa dice?
1: Cristina da Palermo dice: volevo dire che anche in Sicilia c'è un campionato di calcio camminato, pure femminile. Io faccio parte della squadra e vi assicuro che è difficile non correre.
2: Palermo è una città a cui teniamo tanto. Ci torniamo sempre volentieri.
1: Va bene, ho capito.
2: Non dirò niente.
1: Molto bene. Cosa importante, amici e amiche, è tornato il momento di ridere con Maurizio Crozza.
2: Da domani, in prima serata sul 9, in streaming su Discovery Plus, riparte Fratelli di Crozza, il one man show che porta in scena la sua satira irresistibile ai personaggi più iconici dell'attualità.
1: E questa volta arrivano anche due nuove esilaranti maschere, Sigfrido Ranucci e Roberto Vannacci.
2: Fratelli di Crozza, da domani, ogni venerdì sul 9 e su Discovery Plus.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Tutto sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
5: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
6: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai. Dark Planet, convenienza
7: nostra. 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Paparazzi di Cesare Cremonini, Radio Italia, solo musica italiana. Amici, parliamo ancora di calcio.
1: E qua però mi devi aiutare tu, perché io proprio ci capisco poco.
0: Vi racconto.
1: Spiega bene.
0: Sapete, delle volte il destino, le imprese, no, dei calciatori si misurano anche per delle coincidenze.
1: Il caso fortuito.
0: Sì, ma certo. Ci sono molte situazioni in cui a pari punti va avanti o si qualifica la squadra che ha segnato più gol. A parità di gol si qualifica la squadra che ha meno cartellini gialli.
1: Questa è una delle motivazioni per cui faccio un po' fatica poi a seguire il calcio, perché ci sono veramente, soprattutto nei tornei, diciamo, ci sono veramente nelle coppe.
0: La base è questa: a parità di punti, chi è stato più bravo va avanti. Quindi, se hai segnato più gol, sei stato più bravo. Se hai ricevuto meno ammonizioni, sei stato più bravo.
1: Ok, chiaro.
0: Quindi, parliamo di questo calciatore che ha segnato il gol del 3-1 contro il Kuwait. Ok. E in quel momento ha fatto qualificare la sua nazionale l'Oman alle semifinali della Coppa del Golfo.
1: Eroe, quindi. Eroe, cioè, io nazionale. Mi immagino proprio che quando torna a casa lo portano in trionfo.
0: Quando gli ricapita. Lui cosa fa però? Esultando, toglie la maglietta.
1: Bravo, sì.
0: Cartellino giallo.
1: Come cartellino giallo? Non puoi
0: Questo
1: togliere la maglietta.
0: Questo è il regolamento, sì. Non puoi togliere la maglietta esultando.
1: E Cristiano Ronaldo?
0: Non la toglie più. La alza e basta, hai visto? La alza, vedi gli addominali, vedi quello che importa.
1: Quello che è importante. Giusto.
0: Facendo questo gesto, l'Oman arriva a quota 8 ammonizioni, esattamente come l'Iraq. Quindi, perfetta parità su tutto. In questo caso, che si fa?
1: Che si fa?
0: Sorteggio.
1: Non è vero.
0: Sì.
1: Cioè, lui è passato da essere per un secondo l'eroe nazionale ad essere quello che ha causato. Sì. Una cosa che è sconvolgente, credo, per uno sportivo, perché poi lì si tratta veramente solo di fortuna.
0: Solo di fortuna. Ma sai che è successo? Sorteggio?
1: Non è vero.
0: È uscito l'Oman.
1: E lui non ci torna più a casa.
0: No. Vabbè, lui gli è andata bene perché è uscita la sua nazionale, però.
1: Ah, è stato sorteggiato l'Oman. Ah, per un attimo ho avuto paura. No, quindi è andata bene.
0: È stato sorteggiato l'Oman, quindi lui, diciamo che si è salvato in calcio d'angolo.
1: Io avrei voluto avere una telecamera puntata sulla faccia di questo calciatore nel momento esatto in cui stavano facendo l'estrazione. Proprio anche telecamera fissa.
0: Avrei voluto avere per quelle 48 ore, perché poi sono passati 2 giorni e mezzo, il suo tracker al polso per vedere il battito cardiaco.
1: Esatto. Ok. Quello. Anche il tracker poteva essere interessante. Pino Daniele, Irene Grandi, se mi vuoi.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Italia, solo musica italiana. Continuiamo a parlare di attività fisica, abbiamo detto del calcio camminato.
1: Siamo bloccati lì.
0: Sì, sì, anche perché, cioè, non è che una cosa deve essere per forza uno sport per fare bene alla salute, no?
1: Dimmi di più, dimmi di più.
0: Ad esempio, i festival. Cioè i concerti.
1: Sì, ok? Sì, sì, belli, andare al festival.
0: Sono stati fatti degli studi e pare che una manifestazione musicale di 6 giorni, se tu prendi i biglietti per tutti e 6 giorni, sì, cammini per più tempo rispetto a una maratona e mezza.
1: Ho capito, dipende cosa fai in mezzo.
0: Cosa fai a un festival?
1: Vabbè, comunque, cosa fai a un festival?
0: Si muove in media 155 minuti al giorno, che è, sì, un tempo elevatissimo, perché quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia sono 150 minuti di movimento, beh, a settimana.
1: La nostra redazione ha fatto tantissimo un calcolo, perché, sì, anche noi, vai, siamo artefici di un festival. Certo. 3 ore di Radio Italia Live, il concerto possono tradursi in circa 2-3 km percorsi e poco meno di 40 minuti di attività fisica tra camminate, spostamenti e anche i balli.
0: E beh, e poi ci sono gli artisti che ti intimano di saltare anche. Certo. Quindi anche lì possiamo considerarlo un'attività aerobica. Beh. Consiglio di non fare jumping jack, no, perché se allarghi le braccia dai uno schiaffo a quello a fianco.
1: Uno dice salta e l'artista dice sulle mani, cosa fai? Un jumping jack.
0: Sì, infatti.

0: volta.
1: Uè, Chorus Villain, come un tuono a Radio Italia, solo musica italiana.
0: Come un tuono, come noi. Come noi, come noi siamo un po' come, cioè, sì,
1: due tonni siamo noi, proprio,
0: proprio nella rete.
1: Sì.
0: Proprio quando
1: sì, nella rete.
0: Beh, mi piace questo paragone.
1: Pinna gialla.

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollisteam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita Troni, non ci sono paragoni.
2: Quando Maurizio Crozza torna,
3: è tutto pronto,
2: si sente,
3: vado subito al punto.
4: E chi? De che? Ma de quando? De come?
3: E non lo so.
5: E come non lo sa?
3: Hai capito?
6: Veramente no.
7: Prova microfono, sa de tappo. Beviamo!
3: Ma che... ci siamo capiti?
4: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella, e grazie.
5: No, presidente.
4: Tante, dai.
2: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
8: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
9: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al Sottocosto.
8: Scontata!
10: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a Sottocosto.
8: Più scontata!
11: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
12: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
13: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sul tumore femminile di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
12: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
14: Ma possiamo venire anche noi?
12: Sì!
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: Due verticale, trekking sull'Etna.
17: Escursione.
18: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
17: Aperitivo.
18: E un inverno imperdibile?
17: Vacanza con Costa.
18: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, croissant farciti Bauli in confezione da 6 a solo 1,35 euro.
20: Famila, con noi sei in famiglia.
21: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
22: Nuvola la trovi su siscom.eu.
23: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
24: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
25: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: hanno fatto tutto loro. Sì. Alfa, Giova, buon vento. Noi... manca solo su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Questo ce lo mettiamo noi e vi aggiungiamo un'altra cosa. Vi raccontiamo di queste settimane della moda. Sapete che dopo quella di Milano, immediatamente dopo c'è quella di Parigi.
0: Sì, ovviamente quella di Milano.
1: E ci sono le stesse persone che sono a Milano, tra l'altro. È incredibile.
0: Diciamo che le settimane della moda in tutto il mondo più o meno ci sono proprio sempre le stesse.
1: Per esempio,
0: persone.
1: Quelle che fanno in America sono molto diverse, perché anche il calibro delle star, permettimi di dire, sono star di rilevanza mondiale. Invece quelle europee si somigliano tanto.
0: Ecco.

0: Allora, avrete visto il video della settimana della moda di Milano che faceva questa carrellata tra tutte le personalità del mondo della musica, tutte donne, una a fianco all'altra. C'era anche Anna, che era la Fashion Week di Milano.
1: C'era anche Mahmouda, quella di Parigi.
0: C'era anche Mahmouda,
1: un po' di protagonisti anche italiani a quella di Parigi. E cosa mi vuoi dire?
0: Anna è anche a quella di Parigi.
1: Anna è anche a quella di Parigi.
0: Sì, come e comunque tra una sfilata e l'altra ha anche aggiornato i suoi fan sul suo prossimo tour.
1: Ah, ma mica sfilava lei?
0: No.
1: Ah, ok. Ma non si sa mai, perché
0: è vero, può succedere.
1: Vabbè, ci sono dei sold out. L'ultimo è arrivato al Mandela Forum di Firenze, dove Anna si esibirà il 2 di dicembre,
0: e nei Palasport presenterà dal vivo le tracce di Million Dollar Babe, che è l'album che è stato pubblicato a luglio, che è già disco d'oro e che contiene anche quella che stiamo per ascoltare, perché abbiamo parlato di
1: come no, come no, esatto, che la contiene. C'è Anna, Radio Italia, solo musica italiana con Why.

0: Vasco Rossi, Cambiamenti su Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Daniela, ciao Emiliano.
1: Ciao ragazzi.
2: A proposito di cambiamenti, eccoci qua.
0: Vabbè,
2: così ci scambiamo.
3: Ci scambiamo la fascia.
0: No, io sulla cosa dei menti avrei una cosa.
3: Gag.
0: Sì.
3: Prego, vai, prego.
0: Lo sapete perché quando ci hanno creato hanno fatto solamente un mento?
3: Non potevano fare altrimenti.
0: Esatto. Mi preoccupa un po' che me l'hai chiusa.
1: Bellissima. Sono raggelata. Ho avuto un attimo.
0: Però giusto.
2: Bellissima.
0: Anche secondo me. Io la apprezzo molto. Marco l'ha detto e se ne vergogna.
3: L'ho detto e me ne vergogno. Abbiamo sbagliato il timing per dirla questa. Vabbè, in ogni caso. È quello che è. Amici, le prossime tre ore con Daniele e Emiliano. Noi ci risentiamo domani.
0: Ringraziamo Ambro, che è stato in regia.
4: Ambro.
0: Lui e tutte le sue personalità. Sì. Noi ci risentiamo domani.
3: A domani.
0: A partire dalle 16. Sono le 18.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Legge elettorale, la Camera supera il primo scoglio, respinte con voto segreto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dall'opposizione. Il secondo voto la prossima settimana. Le indagini sul tentato dirottamento del volo Dubai Tel Aviv non ancora chiare, dinamiche, motivazioni. Netanyahu, il pilota, si era radicalizzato, presto per dire se è coinvolto l'Iran. Anche Tamoil annuncia misure per contenere i prezzi dei carburanti. Sul diesel lo scontro tra Stati Uniti ed Europa. Trump minaccia Francia e Germania di bloccare le forniture. Note di tensione al carcere Don Bosco di Pisa. I detenuti denunciano la presenza di microspie nelle celle. La rivolta, trasmessa in diretta su TikTok. 4 arresti. Riduzione schiavitù e violenza sessuale scoperta nel torinese. Una setta pseudo-spirituale. Arrestato un uomo di 59 anni. 3 indagati, anche minori, tra le vittime di abusi. Il caso di Krista Pike, prima donna condannata a morte in Tennessee, in 200 anni, durante l'esecuzione sopravvive a 2 dosi letali, ora ricoverata. Gli avvocati chiedono di fermare le iniezioni. Nuove proteste degli studenti in Francia, manifestazioni in diverse città. Marsiglia, personale scolastico aggredito, veicoli dati alle fiamme. Il premier convoca una riunione di crisi. X Factor 2026 si apre la seconda fase delle selezioni, arrivano i bootcamp, si passa con 4 sì o si spera nell'X Pass. Appuntamento stasera alle 21.15 su Sky 1.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Potevano due voci meravigliose così non cantare una canzone splendida? No, e infatti hanno fatto una meraviglia. Noemi e Fiorella Mannoia, L'amore si odia su Radio Italia Solo Musica Italiana. Era la Palissiana, no?
1: Certo, Monsieur La Palisse. Va bene, buona serata, bentrovate, bentrovati. C'è Monsieur La Palisse con noi, che è Emiliano Nino Picardi.
0: Buonasera anche da Daniela Cappelletti.
1: Semplicemente io, come direbbe qualcuno.
0: Semplicemente
1: non me.
0: Me.
1: Io. Proprio io.
0: Semplicemente io.
1: Edoardo Stanzini invece si occupa della parte tecnica.
0: Ben ritrovato Edoardo.
1: Quindi?
0: Buonasera Edo Stanzini. Edo Stanzini.
1: Questa cosa orrenda.
0: Mi ero inceppato un attimo.
1: Ecco.
0: Edo non ha capito ancora che siamo in autunno. Beato lui. Anche oggi è vestito come un surfista sulle spiagge della California. Incredibile.
1: Beh, è un autunno per il momento mite. Fuori ci sono...
0: Sì.
1: Ecco, quanto meno su Milano 25 gradi, quindi insomma è ancora tollerabile questa cosa qua. Primo giorno di ottobre.
0: Primo giorno di ottobre, siamo in quel momento dell'anno in cui se la mattina esci con il bomberino o se la mattina esci in canottiera, hai comunque ragione.
1: Cos'è, cioè, il bomberino nella tua ideologia di abbigliamento?
0: Allora, tipicamente direi, chiedo, per semplificare, l'abbigliamento tipico dei venditori di case. Cioè, hai presente lo smanicato un po' bomberizzato? Perché il venditore di case normalmente va in giro con lo scooter. E quindi anche quando il tempo è un po' così deve coprirsi per non ammalarsi, quindi c'è quella roba là.
1: È vero. Tu lo metti?
0: No, quello no, perché vado in macchina e non vendo case.
1: Quindi capito? Cosa fai?
0: Crolla il castello.
1: Il bomberino, vabbè.
0: No, quello è però il tipico, se hai quello, oppure se sei vestito leggerissimo come se fossi ancora il 15 di agosto, hai comunque ragione, perché la giornata si presta alle sorprese.
1: Questo è quel periodo dell'anno in cui hanno ragione tutti.
0: Brava.
1: Perché poi ognuno ha la propria sensazione di caldo freddo. Ad esempio io ho accumulato talmente tanto caldo durante l'estate che penso che fino a dicembre girerò con la maglietta di cotone e jeans senza calze.
0: Perché devi rinfrescare.
1: Perché non ne posso più, perché basta, sta. Fa caldo. Abbiamo acceso l'aria condizionata anche qua dentro adesso. Ma
0: senti,
1: che situazione
0: invece,
1: è?
0: Senti quanto è bella questa canzone. C'è Safe insieme a 22 Simba, ne vale la pena. Tu mi hai preso.

È a grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dei riflettori e ricordami qua.

buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: mentre tutto scorre ci sono i Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana, credo che sia anche il momento di fare un salto al cinema.
1: Volentieri, anche perché questa storia mi incuriosisce particolarmente, è quella di una famiglia, sempre connessa, tre ragazzi e un trasferimento decisamente fuori dal comune, niente wifi, niente elettricità e una vecchia casa in campagna.
0: Ma per la piccola Fran la sorpresa è appena iniziata, nel bosco scopre una maestosa quercia, l'albero di molto lontano, abitato da creature magiche e bizzarre.
1: E in cima all'albero c'è un portale che ogni giorno conduce verso mondi fantastici, pieni di avventure e pieni di pericoli.
0: È l'albero di molto lontano, una storia magica dove una famiglia riscoprirà che il legame che li unisce è la vera magia.
1: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre, solo al cinema.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura X-Fill?
5: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale è a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
6: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
5: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
7: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
8: Ma dai, è Luca Argentero.
9: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
10: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
9: Amici illimitati.
10: Ma qui è tutto illimitato.
9: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
10: Ma allora, selfie illimitati.
11: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, pisellini Primavera Findus da 700 grammi a soli 3,39€.
13: Famila, con noi, sei in famiglia.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
19: Per le idee che fanno discutere.
20: No, la frase sono per la legalità.
19: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90°.
21: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
19: Per allargare gli orizzonti.
22: La spesa per il PNRR.
19: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
23: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09€. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.

0: Come se fosse una biografia, vita, morte e miracoli di J-Ax su Radio Italia Solo Musica Italiana. Prima Marco Masini insieme a Francesco Renga abbiamo ritrovato anche quella meraviglia che è Ti innamorerai. E tra l'altro, proprio a proposito di Marco Masini, per un tour che inizia ce n'è un altro che è stato rimandato. Tra pochi giorni Marco Masini darà il via ad un nuovo giro nei Palasport che parte da Milano e poi toccherà la sua Firenze, Padova.
1: Padova, la tua città preferita al mondo.
0: Ma anche Roma e Napoli.
1: E invece Francesco Renga deve chiudere il nuovo disco e per questo ha deciso di posticipare i suoi concerti autunnali nei teatri alla prossima primavera. Parliamo quindi di inizio 2027. Ha detto così: il progetto discografico lo devo finalizzare. Vi posso dire che se avrò tempo di lavorarci, certamente vedrà la luce a dicembre. Poi, voi sapete che noi ve le diciamo in radio queste cose qua, però potete andare in qualunque momento sul nostro sito, radioitalia.it, e trovate i calendari aggiornati dei tour di tantissimi artisti
0: e anche delle date teatrali di Francesco Renga di cui parlavamo. Non c'è bisogno di dire invece che è un successo ogni volta che mette un piede sul palco, anche ogni volta che mette un piede al cinema. Lo certificano i numeri dell'ultimo film di Ultimo, perdonate il gioco di parole, che vi facciamo ritrovare con Il ballo delle incertezze.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: settembre ci sono le bambole di Pezza nella serata di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amiche mie, però è ottobre.
0: Vabbè,
1: bisogna
0: dai.
1: Fare un aggiornamento.
0: Dai, magari poi lo fanno. Magari ottobre, poi novembre, cioè. Vediamo.
1: Sì, sì.
0: No, Comunque, chiunque abbia un animale domestico saprà che quello che stiamo per raccontarvi è la pura realtà, ovvero
1: i nostri animali hanno dei nomi, perché all'anagrafe gli abbiamo dato un nome che può essere più o meno buffo, ma immediatamente quando giochiamo con il nostro cane, con il nostro gatto, eccetera, eccetera, quel nome diventa tutt'altro. Utilizziamo un sacco di soprannomi,
0: sì.
1: Sacco di casine, nomignoli sì. Particolari, un sacco di cose scherzose.
0: Io letteralmente vengo matta per i nomignoli sì. Che si danno agli animali, dietro però i diminutivi, i nomignoli, appunto rime improbabili che non conservano neanche una consonante, neanche un minimo di rima alle volte, no? Del nome originale, ci sono dei meccanismi come affetto, gioco linguistico, sì. Appartenenza al gruppo, piacere di manipolare i suoni, vedere anche la reazione, io aggiungo, dell'animale che ti guarda come dire ma tutto ok.
1: Giusto per dare dei dati, c'è uno studio linguistico della fine degli anni 90 che racconta per quale motivo facciamo questa cosa. Di solito sono nomi o ripetuti, pallina pallina, batuffolo, una cosa così dove scherziamo su queste cose.
0: È vero.
1: L'italiano piuttosto che l'inglese offre la possibilità di avere molti più nomignoli perché utilizziamo più parole, abbiamo un vocabolario più ampio, quindi abbiamo più nomignoli rispetto a loro, e sono in qualche modo legati alla nostra infanzia perché ci ricordano di quando anche noi giocavamo da piccolini.
0: Vado con la mia?
1: Vai.

0: Vai.
1: La mia gatta
0: sì.
1: si chiama Olivia.
0: Olivia.
1: È una gatta grossa,
0: sì.
1: no? Pesa più di 7 kg, quindi diventa immediatamente l'Oliviona.
0: Sì.
1: Ma essendo appunto molto mastodontica, è anche brontosauro,
0: sì.
1: bebesauro, cicciosauro,
0: sì.
1: brucosauro, tutti gli sauri possibili ed immaginabili del mondo. Però anche Bebè, quello
0: Bebè.
1: È il suo soprannome. Infatti
0: quando
1: c'è
0: fa,
1: la ripetizione.
0: Quando fa la tenerina è Bebè.
1: Bebè.
0: E la mia cagnolina, che si chiama Yoko in
1: sì.
0: realtà, siccome ha questa, questo dato, ne parlavo anche oggi sul mio Instagram, cioè questa cosa sua naturale, che puzza.
1: Una puzzona rara.
0: È una puzzolina, per me è sempre puzzolina. Anche voi avete dei nomignoli per i vostri? Siamo curiosi di saperli.
1: Diteci l'originale e poi i nomignoli che gli date. 331-995-0095, gli animali hanno questo incredibile potere di rintronarci completamente.

0: Bresh Brescino, la sua Dai che fai su Radio Italia Solo Musica Italiana. Beh, rispondo semplicemente, mettiamo insieme un po' dei vostri messaggi, visto che poco fa vi abbiamo chiesto i nomignoli con cui chiamate i vostri animali domestici. Tra poco ne leggiamo qualcuno.
1: Sì, perché tutti hanno un nome, sì. E poi hanno 100.000 soprannomi, quindi questo vi stiamo domandando: nome vero e nomignolo dei vostri animali.
0: 331 995 0095.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Esatto, sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
3: Iperceramica.
4: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
5: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
4: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
6: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
7: C'è un posto dove tutto può accadere.
8: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato, creature strane, luci misteriose.
9: Cos'è questo posto?
10: È l'albero di molto lontano.
7: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
9: È fantastico.
7: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.
11: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99 euro. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99 euro. Il profumo per bucato Elixir a 2,99 euro. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: arrogante Irama su Radio Italia, solo musica italiana. Giulio Debe, li salutiamo tutti. È arrivata una marea di messaggi riguardanti i nomignoli che date ai vostri animali. Come si chiamano? E i nomignoli ridicoli che gli affibbiamo.
1: Poco fa scoprivamo, grazie ad uno studio scientifico, che di solito per dare un nomignolo ai nostri animali utilizziamo il raddoppio delle parole, puffo puffo.
0: Sì, però cose così. Anche cose completamente a caso.
1: Che sono alla fine dei ricordi della nostra infanzia, fanno molto ridere i vostri. Mia da Brugherio scrive: il mio cane Chopin, di soprannome Tontolo.
0: Ci sarà un motivo, voglio dire.
1: Probabilmente.
0: Poi Sara ci scrive e ci manda anche la foto di questo gattone da 7 kg che si chiama Dodo, a volte Dodino, a volte Dodone, Ciccio Patato, e quello che mi piace di più, Pipistrello della mamma.
2: Pipistrello della mamma, vieni qua.
0: Della mamma viene spesso aggiunto anche da me.
1: Sì, sì.
0: Devo dire.
1: Il nome del mio gatto è Artù, sottotitoli Patato e Patatù.
0: Che li richiama Artù.
1: Patatù è stupendo. Che meraviglia.
0: Poi anche una cagnolina Trilli, che ha un problema di alitosi come la tua Yokoni, no? Così le canto: Trilluzza uzza uzza ammazza quanto puzza. Questo è il suo, non ha un soprannome, ha proprio una canzone.
1: Io cuzza uzza uzza ammazza quanto puzza, potrebbe diventare tutti. Anche la mia. Oliver detto Ciccio Patato Tato Puzzone, quello che mi fa più ridere di tutti però è come lo chiama mio papà, Traliccio.
0: Ma perché?
1: Ciccio Traliccio, scusami. Ciccio Traliccio è perfetto.
0: E poi a volte abbiamo anche dei

0: modi un po' bruschi di chiamare, sì, i nostri animali, però con affetto. Per esempio scrivono: io ho un barboncino toy che si chiama Dante, ma io lo chiamo in tutti i modi possibili, tipo botolo, mostro e dantello.
1: Perché mostro? Però mostro va, va, mostro perché va. Anche Chiara da Chiari, capito? Chiara da Chiari, ah, scrive: il mio cocker si chiama Oscar, nomignolo mostro piteco. Che nome? È più facile Oscar. Mostropiteco.
0: E invece la mia Brontosaurus Rex, Nanosaurus
1: Nano
0: Rex.
1: Tanto va con gli animali.
0: Sì, tantissimo.
1: Grazie, però ci avete fatto ridere tantissimo.
2: Arus.

0: Il viaggio Roma-Bangkok insieme a Giusy Ferreri e a...
1: Ah, scusate, Baby K, stavo leggendo i messaggi che sono arrivati, mi facevano molto ridere.
0: Ci diamo questo argomento qui su Radio Italia sulla musica italiana, argomento nomignoli che diamo ai nostri animali domestici, ci avete fatto proprio morire da ridere.
1: Allora, leggevo questo, no?
0: Vai.
1: Il mio Joy, che è un golden retriever, insomma dipende dalla situazione, può essere potolino o vile marrano.
0: Vile marrano. Toglimi le zampe di dosso.
1: Vile marrano mi piace. Poi la mia Isotta, che è una barboncina nana, è Tata o Nana, anche qua grande classico, o Cozzetta.
0: Cozzetta.
1: Poi Kitty, che è la gatta, invece è l'agnetta, gattaccia o nonnina.
0: Ma perché nonnina?
1: Perché magari è anziana.
0: Okay. Ah beh, può essere, sì.
1: Lei è Patrizia, da Leini, in Torino.
0: Senti questa, Benedetta da Napoli. Il mio cane si chiama Orso, ma io lo chiamo Settu o Pollettu. Il nome è quello che aveva quando l'ho adottato, quindi si è sempre chiamato Orso, però è più un pollo che un orso.
1: Manda la foto.
0: Ed è un pollo.
1: Confermiamo, il pollo.
0: È proprio un pollo, un pollettu.
1: Ci piace tantissimo. Sì. Grazie per i vostri messaggi, sono le 19 e un minuto.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
1: sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino specie occidentale, il tempo risulterà asciutto ovunque, al massimo con poche nubi sparse. Nella mattinata di domani non sono attesi grandi cambiamenti. I cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non per qualcuna isolata sulle Alpi occidentali. In giornata ancora rovesci su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale. Per il resto nubi in aumento, ma tempo asciutto. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sono quello che un po' dico,
1: che un po' ti fa paura.
0: Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino
1: anche
0: quella sera quando ti sentivi strano.
1: Ti ho sopportato,
0: però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che

0: musica. Kintsugi, c'è Elisa su Radio Italia, solo musica italiana. Quest'estate, quando c'era il mondiale di calcio, sì, vi avevamo parlato di una novità che riguardava proprio i palloni con cui viene giocato il match.
1: Vero, novità che sta per arrivare anche nel nostro campionato.
0: Sì, avevano impiantato all'interno del pallone un microchip che è in grado appunto di, penso, valutare tutte le piccole variazioni che possono esistere, no? Ancora meglio di qualunque altra situazione.
1: Beh, tendenzialmente dovrebbe servire per capire se il pallone è entrato nella porta avversaria, anche se già c'è quel sistema, ce l'hanno sullo smartwatch gli arbitri,
0: sì,
1: anche valutare se esce dal campo, ma soprattutto potrebbe servire per capire se c'è stato un tocco di mano, quindi calcio di rigore, se il tocco di mano è in aria.
0: Cioè riesce a riconoscere il tocco di mano dal tocco di braccio?
1: Ci sono una serie di sensori che riescono, il tocco di mano e il tocco di braccio sono più o meno la stessa cosa.
0: Beh, se però lo tieni lungo il corpo, cioè quello, allora il pallone non
1: poi
0: lo
1: va
0: può
1: valutato
0: valutare.
1: Se aumenta o non aumenta la figura del corpo, ci sono tutta
0: ma
1: una serie di parametri.
0: Ma c'è già di tutto per capire questa cosa, serve anche il microchip?
1: No, perché in alcune occasioni è successo, capita quasi tutte le domeniche, che ci siano dei palloni contesi, magari non ti sei accorto bene quale parte del corpo ha colpito il pallone, quindi potrebbe essere risolutivo.
0: Tu dici che sia una cosa sensata?
1: Potrebbe servire.
0: O...
1: ti ricordi che ci scherzavamo sopra perché questi palloni vanno ricaricati?
0: Hanno tutti questi chip dentro.
1: Sì. Non ho capito bene dove, ma vanno ricaricati per essere pronti per la partita.
0: Cioè c'è il cavetto praticamente, come i nostri telefoni.
1: Più o meno funziona in quel modo là. Allora, tecnicamente funziona proprio così, che ci sono questi chip che capiscono che tipo di tocco c'è stato e quindi potrebbero essere d'aiuto per l'arbitro e per il proseguimento delle partite.
0: In pratica, se si scarica il pallone, cioè,
1: perdi tutti i sensori.
0: Tutto.
1: Ma peggio ancora, siccome una buona parte dei palloni durante le partite finiscono sugli spalti e non ritornano più al legittimo proprietario.
0: Vai a perdere anche un pallone di un valore quando entra all'interno delle robe.
1: Diventeranno ancora di più degli oggetti da collezione. Non solo è il pallone che ha utilizzato, non so, l'Inter in quella partita lì, ma è un pallone che vale un sacco di soldi perché è pieno di chip.
0: Si potrà ancora dire tuo buco quel pallone?
1: No. Se me lo buchi c'è la polizza assicurazione. Esatto. Se me lo buchi me lo ripaghi.
2: Disco Italia è Dedica di Ernia.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Devo ringraziare pubblicamente Antonello Venditti che dalla fine degli anni 90 mi ha dipinto perfettamente. Che tesoro che sei, grazie.
1: Mamma mia.
0: Grazie Antonello Venditti, appena suonato qui su Radio Italia, solo musica italiana. Giusto per completare quello che dicevamo poco fa, del pallone con i chip che arriverà presto anche per la Serie A, per capire meglio se c'è stato un tocco di mano o meno.
1: Sì.
0: Tutto questo per dire che domani dobbiamo parlare di calcio, perché domani
1: tu sei partito, l'hai presa alla lontana.
0: Domani 2 ottobre torna la nostra nazionale, noi siamo media partner ufficiali di tutte le nazionali di calcio del nostro paese.
1: Italia-Francia.
0: E tu dovrai fare le formazioni.
1: Scusa, ho fatto quello della Turchia, leggere Ribéry, Trezeguet, sarà mica difficile.
0: Se fossi,
1: sono rimasta al 2006.
0: Se fossi a un convegno di medici, poi ci sarebbero ancora Ribéry e Trezeguet.
1: Barthez.
0: Per il resto direi che sono cambiati i nomi, ma domani vedremo come te la cavi.
1: Lilian Thuram.
0: E loro ci sono.
2: Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
3: Quando Maurizio Crozza torna...
4: È tutto pronto?
3: Si sente.
4: Vado subito al punto.
5: E chi? Che? Ma de quando? De come?
4: Non lo so.
6: E come non lo sa?
4: Hai capito?
6: Veramente no. No.
7: Provo il microfono, sa de tappo.
4: Beviamo!
8: Ma che...
4: Ci siamo capiti?
5: No. Grazie a tutti,
4: no,
5: davvero.
4: No.
5: Grazie,
4: no.
5: Graziella, e grazie...
6: No, Presidente.
5: Tante, dai.

0: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata sul 9.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
4: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
5: Milano, preparati a cantare, ballare e lasciarti conquistare dalla musica. Dall'8 ottobre torna al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni Sister Act, il musical, lo spettacolo più travolgente dell'anno. Un'esplosione di musica, emozioni, risate e un'energia irresistibile, con un cast pronto a farvi ballare ad ogni nota. Acquista ora il tuo biglietto su teatronazionale.it o in biglietteria in via Giordano Rota 1. Sister Act ti aspetta al Nazionale. Sei pronto a cantare con noi?
6: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken 0.0 in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
10: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
9: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
11: Da Notorious Cinemas, vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
12: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Laura Pausini con la musica alla radio.
1: C'ha ragione.
0: Certo, voi siete su Radio Italia, solo musica italiana. Ricominciano un sacco di concerti anche indoor e sono rimasti gli ultimi biglietti per il prossimo tour di Sfera Ebbasta, che è in programma nei palazzetti proprio tra gennaio e marzo dell'anno prossimo.
1: Prima di dire qualunque altra cosa, andate a vedere Sfera. Cioè, se avete la possibilità di prendere i biglietti, questo l'ho visto l'anno scorso, se non sbaglio, concerto strepitoso, clamoroso, lui è bellissimo. Quindi se avete la possibilità, vedetelo perché vale veramente la pena.
0: Tra l'altro questo tour ha già fatto registrare un doppio sold out al Palazzo dello Sport a Roma e anche all'Unipol Dome di Milano, e va davvero verso il tutto esaurito, quindi poche possibilità per vederlo. La scaletta dei concerti nei palazzetti avrà come punto centrale Le Tracce di Puro Sangue, che è proprio il nuovo disco di Sfera in uscita poi a dicembre, l'11.
1: L'11 dicembre esce Puro Sangue, si sa veramente pochissimo di questo disco, nel senso che conosciamo il titolo, sì. Puro Sangue, la data di uscita, 11 dicembre,
0: l'autore
1: Sfera. Sfera e basta.
0: Esatto.
1: Non sappiamo nient'altro, sono tutte top secret le collaborazioni, i potenziali featuring, il numero delle tracce e tutto il resto. Vado però su questo, vado proprio sul sicuro, quando inizieranno le date live, quindi tra gennaio e marzo, le sapremo già tutte, perché ogni volta che vai a vedere un concerto di Sfera si canta dall'inizio alla fine.
0: È sempre così. Cantiamo anche questa.
1: Cantiamo
0: anche
1: questa.
0: Qua Sfera e basta con Lontano.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: loro sangue.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: quanto serve l'omma di Occidentali Scarma di Francesco Gabbani quando vai a incontrare i suoceri.
1: La prima volta, dici?
0: La prima volta in cui vai a incontrare i genitori del tuo fidanzato o della tua fidanzata.
1: Che ansia, ansietta un po', no?
0: E quante brutte figure rischi di fare? Magari tante relazioni sono state proprio rovinate da quel momento lì. Mm. Una serata finita male o un pomeriggio passato
1: essere,
0: malissimo.
1: Sì. E cosa...
0: Tra poco vi raccontiamo di un primo appuntamento un po' particolare, ma se voi avete storie legate al vostro momento in cui avete incontrato i vostri suoceri, cominciate a scrivercele al 331-995-0095.
2: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
3: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
6: Ma dai, è Luca Argentero.
7: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
8: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
7: Amici illimitati.
8: Ma qui è tutto illimitato.
7: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
8: Allora, selfie illimitati.
9: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrice e skincare. Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
2: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
1: Scontata!
3: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
1: Più scontata!
4: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.

0: Elodie Tribale su Radio Italia, solo musica italiana. Parlavamo poco fa della prima volta che si incontrano i suoceri, sì, no? E quindi si ha un po' di tensione. In questo caso questa storia è andata molto bene, perché un uomo ha sorpreso il fidanzato della figlia realizzando uno dei suoi sogni più grandi.
1: Succede che questo Trevor Campbell, si chiama questo signore, sapeva che sarebbe andato a trovarlo la figlia con il suo fidanzato, entrambi giovanissimi, parliamo di due minorenni. Siccome sa che il fidanzato della figlia è un grande appassionato di automobili, ha fatto trovare nel giardino, insomma, davanti a casa sua, una Ferrari e un'altra macchina di super lusso.
0: Ah, però.
1: Così.
0: E poi gliel'ha anche fatta provare, eh?
1: L'ha messo dentro, non poteva guidare il ragazzo perché non c'è ancora la patente, ma l'ha fatto sedere, gli ha fatto vivere un po' quel sogno là. Trovarsi un genitore che il primo appuntamento, la prima volta che vieni presentato a casa o presentata a casa, ti accoglie in questo modo.
0: Beh, ti fa sentire bene, dai. Poi invece succedono anche queste cose qua.
2: La prima volta dai genitori è stata traumatica perché la suocera ha preso un puff e ha sollevato le gambe del suo coccoloso per far sì che lui si rilassasse sul divano con le gambe ben alzate. Ed io ho capito che qualcosa non funzionava. Infatti ora sono divorziata.
0: Il suo coccolino, il suo coccoloso.
1: Saranno ancora insieme, mamma e coccoloso, probabilmente.
0: Vabbè, per forza.
1: Probabilmente sì.
0: Per forza quello.
1: Da qui lo spunto per chiedervi se anche voi avete vissuto delle esperienze un po' particolari, non dico traumatiche,
0: ma anche belle, brutte, divertenti. Quello che volete, ce lo raccontate, esperienze con i suoceri le prime volte, al 331 995 0095. Il ricordo.

0: qualcosa per te, Ligabue, a Radio Italia Solo Musica Italiana. Poco fa parlavamo dei primi incontri con i suoceri e con le suocere, e ci sono delle storie molto divertenti che arrivano. Per esempio, Erika da Torino scrive questo:
1: un mio amico straniero aveva una fidanzata italiana. Per stare vicino a lei ha fatto 6 mesi di Erasmus in Italia, ha trovato alloggio con altri 2 studenti maschi fuori sede.
0: Posso dire, già una cosa tenerissima.
1: Bellissimo, voleva starle vicino.
0: Sì.
1: Ha imparato da loro un pessimo italiano, infarcito di parolacce. Quando è andato dai suoceri per la prima volta, ha usato lo stesso linguaggio, pensando che fosse normale.
0: Ma poverino.
1: Oh, muoviti.
0: Comunque, nonostante ciò, è andato tutto bene. I due si sono sposati e stanno insieme da 30 anni.
1: Capito.
0: Quindi direi che è tutto ok.
1: Meno male.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: C'è Salda Vinci qui su Radio Italia, solo musica italiana. Voglio sognare e sperare che il Rossetto e Caffè sia il programma di Edo Stanzini che sta per salutarci dopo essersi occupato della parte tecnica.
1: Ma cosa, che programma è Rossetto e Caffè?
0: È bellissimo, Rossetto e Caffè. Capisci l'assonanza?
1: No, non l'ho capita. Puoi spiegarcela
0: Rossetto
1: meglio?
0: Caffè, Rossetto. Perché prima c'è il Rossetto e quindi capisci a me?
1: Amica.
0: Aum aum. E poi dopo un bel caffè. Ah, che meraviglia.
1: Ma non era la sigaretta. Vabbè, niente, ho sbagliato.
0: Quello è un altro tipo di programma.
1: Ho sbagliato, scusate.
0: Diciamo che si inizia con Rossetto e Caffè, poi si prosegue con Rossetto e sigaretta.
1: E fascia protetta ancora, scusa, Nino. Scusa. Allora, noi andiamo avanti la prossima ora. Grazie mille a Edo Stanzini.
0: Edo Stanzini.
1: Bello, aglio. Ok, sono le 22 minuti.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Conferma, ho inviato la lettera a von der Leyen sull'impatto dell'inflazione, vertice a Palazzo Chigi con Giorgetti, carburanti, anche Tamoil annuncia misure per contenere i prezzi. Legge elettorale, la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera, malgrado il voto segreto, respinte le pregiudiziali di costituzionalità dell'opposizione. Indagini a tutto campo sul tentato dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv, Netanyahu accusa il pilota era radicalizzato, mai presto per dire se è coinvolto l'Iran. Continua la protesta degli studenti in Francia, a Marsiglia i manifestanti cospargono di benzina il preside di una scuola, il premier Le Cornu attiva l'unità di crisi. Il delitto di Garlasco, a Sky TG24 parla, il legale della famiglia Poggi, Tizzoni, e dice non ci costituiremo contro Andrea Sempio. La vicenda della compravendita della casa di Monte Carlo, la Procura Generale chiede in appello la prescrizione per Fini e Tulliani, entrambi accusati di riciclaggio. Krista Pai, condannata a morte nel Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, la donna è ricoverata, gli avvocati chiedono lo stop immediato. X Factor 2026, si apre la seconda fase delle selezioni, arrivano i bootcamp, si passa con 4 sì o si spera nell'X Pass, appuntamento stasera alle 21.15 su Sky 1.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, sulla A14 Bologna-Taranto in Abruzzo, code tra Roseto degli Abruzzi, Pescara Nord, ci sono dei lavori in direzione Taranto. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, veicolo in avaria dopo lo svincolo Serre e prima di Rosarno, direzione svincola 2 raccordo di Reggio Calabria. Sempre in Calabria, sulla statale 283 delle Terme Luigiane, per manifestazione, code sull'ingresso Tarsia Nord svincolo A3. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, coda incidente sull'incrocio via Decima Castel Porziano in direzione Terracina, strada statale 7 Appia. Nel Piemonte, sulla statale 565 di Castellamonte, ci sarà uscita chiusa per lavori dalle 22 del 15 alle 6 del 17 di ottobre sull'incrocio Rivarolo-Canavese, strada statale 460 di Ceresole. Ancora in Piemonte, sulla statale 32 Ticinese, ci sarà senso unico alternato, causa lavori, dalle 8 del 5 alle 18 del 10 di ottobre su incrocio tangenziale di Novara. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta i limiti di velocità e la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Tanti cuoricini per i Coma Cose appena ritrovati in questa serata insieme, ancora con Daniele ed Emiliano su Radio Italia Solo Musica Italiana. Diamo a Cesare quel che è di Cesare.
1: Spesso
0: diciamo che i nostri giovani non hanno la testa a posto, non hanno le idee, non vogliono fare le cose. Invece qualche sera fa vi raccontavamo di questo ragazzo che ha creato la app per per predire dove cadrà la grandine e per aiutarci. Quest'altro, che si chiama Danilo, ha 18 anni e studia all'Istituto Tecnico Tecnologico di Catanzaro, si è inventato un'altra cosa geniale.
1: In questo caso Cesare si chiama Danilo, appunto, ha risolto un problema che hanno tutti i pendolari calabresi.
0: E non solo.
1: Ovvero è il creatore di Passa il Bus, cioè un servizio gratis che mostra su una mappa esattamente dove si trovano gli autobus del trasporto pubblico in servizio in tutta la Calabria,
0: sì,
1: e qual è la prossima fermata e soprattutto quanto ritardo stanno accumulando, perché se tu sai che quell'autobus ha un quarto d'ora di ritardo, magari nel frattempo riesci a fare altre cose.
0: Esatto, esatto.
1: Se ottimizzi.
0: Magari piove e invece di stare sotto l'acqua ad aspettare 20 minuti
1: a casa tua.
0: Brava, esatto. Beh, è una cosa utilissima. Una volta si utilizzava, almeno io utilizzavo, il trucco della sigaretta.
1: Quando l'accendi.
0: Quando l'accendi passa l'autobus.
1: È una grande, sempre. Un grande master dei tuoi anni 70.
0: Però questa è una cosa più salutare di sicuro. Mi dispiace che per il momento sia solamente attivo in Calabria, nel senso che vorrei che fosse attivo in tutta Italia. Consiglierei a lui al momento di chiamarlo Calabus.
1: Invece che passa molto carino.
0: Calabus potrebbe essere così. Però si sta diffondendo tantissimo da quelle parti, speriamo che diventi un'app a livello nazionale.
1: Lo auguriamo sia noi che prendiamo i mezzi,
0: sì,
1: sia lui che magari ci fa due spicci con un'idea così riuscita.
0: No? Danilo, perché monetizza, senti, due scemi.
1: Dai,
0: monetizza. Metti su degli sponsor.
1: Non è per dire, siamo proprio due scemi, sì, non era un modo di dire.
0: No, proprio così. Però prendi questo consiglio, mettici su un po' di sponsor e monetizza. Bravo Danilo, comunque.
1: Ma anche perché se non lo fai tu, lo facciamo noi. No, scherzo. C'è Rosa Ramazzotti.

0: dilemma apnea, tanto è tutto vero, è arrivato il pollo con le galline, tutti qua, tutti insieme, fino alle 21, cosa piangi?
1: No, stavo ancora in apnea.
0: Ah, sembrava più singhiozzarsi.
1: Ero lì, riesco a fare intorno ai 14-15 secondi di apnea.
0: Ma caspita, un record del mondo, direi. Comunque, se invece volete restare sempre informati, sappiate che c'è sempre il nostro sito, raditalia.it, ma si è rinnovato e ci sono due belle novità.
1: Esatto, la sezione programmi, quella in cui potete ascoltare, riascoltare anche tutte le nostre dirette, e poi c'è la sezione format video, dove potete guardare tutti i nostri format originali, ne cito alcuni.
0: Mai.
1: Amore e Psiche, A tu per tu, Fuori tempo, Radio Italia Music Week, Scelte impossibili, Traccia dopo traccia.
0: Ma ce n'è tanti,
1: ce ne sono un sacco. Figurati.
0: E in più, appunto, andate sul nostro sito, trovate tutto ciò, raditalia.it, ovvero il sito di chi ama la musica italiana.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Datroni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
4: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 4 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per J-Ax. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: di te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Anche noi come Tommaso Paradiso, pazzi come il Como in una notte di campioni. Agitare Coca-Cola su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dici tu, Nino.
0: Senti, c'è uno studio molto curioso che sottolinea, certifica direi, una cosa che secondo me era abbastanza ovvia.
1: Sì, è ovvia e magari qualcuno di voi però può darne conferma, perché magari non per tutti uguali, no? È uguale. Una pianta non è soltanto un elemento decorativo, ma è una presenza viva, questo lo sappiamo molto bene. Un balcone pieno di piante mi dà gioia solo guardarlo, vedi? Anche se non ci vado fuori spessissimo, e può rendere anche l'ambiente di lavoro più favorevole al nostro benessere, al nostro relax.
0: Dicevo, c'è questo studio che arriva dal Portogallo in cui i ricercatori hanno misurato la frequenza cardiaca delle persone coinvolte. È stato condotto in veri uffici, di cui 12 con delle piante e 11 senza. E guarda caso, dov'è che si lavorava meglio?
1: E dove ci sono le piante, sì. No? I dipendenti con vicino appunto delle piante da ufficio, quindi stiamo parlando di piante di dimensioni ridotte ovviamente, hanno mostrato un maggiore stato di rilassamento, una percezione più positiva dell'ambiente. È il verde che rilassa,
0: sì,
1: è proprio
0: vero.
1: Il colore del verde, quindi anche quando vai a fare una passeggiata notti, no? Che c'è quel benessere.
0: Ma quello è un dato di fatto, cammini e va bene. Sei,
1: verde
0: sei
1: verde,
0: un po',
1: anche sì, se sei al chiuso.
0: Sei, però capita spesso e volentieri, per esempio ti è mai capitato che entri in una casa dove non c'è manco una pianta e la senti poco accogliente?
1: Sì, a me le piante piacciono tanto, personalmente le metterei ovunque.
0: Sì, quelle d'appartamento poi danno proprio vive, danno un senso diverso alla casa. Mi piacciono un sacco.
1: Sì.
0: Infatti casa mia è piena di piante.
1: È un orto botanico.
0: Praticamente, senza col pollice nero però.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo

0: Eh sì, si chiama DNA questa di Gabri Ponte e Lorenzo Giovanotti. Insieme l'avete ascoltata nel giovedì sera di Radio Italia sulla musica italiana.
1: Pensavo, che bello che esistono dei modi per diminuire le parole. Sarebbe stato complicato dire il tuo acido desossiribonucleico, il mio acido desossiribonucleico.
0: Cioè, degli acronimi sono utili.
1: Meglio.
0: Sappiamo che Giovanotti è stato in giro tutta l'estate, sempre sul palco come piace a lui, con la sua energia, con il Giovan Summer Party. E noi, tra l'altro, di Radio Italia solo musica italiana, ne siamo stati la radio ufficiale. E adesso si è regalato un concerto, però da spettatore, è andato a vederlo.
1: Sì, ieri sera a New York, al Madison Square Garden.
0: Wow.
1: Madison Square Garden di New York. E è andato a vedere Harry Styles. Capito?
0: Non un po' di un concertino.
1: Harry Styles, trovati i biglietti, Giovanotti, sì, che è complicatissimo trovare i biglietti.
0: Come hai fatto? Scusa, poi a New York. Comunque con lui c'erano la moglie, la Francesca, la figlia Teresa, che è stata una bella riunione di famiglia, sì, in un posto splendido.
1: A quanto pare hanno apprezzato parecchio il concerto, non poteva essere che così. Hanno scritto: non c'è di meglio di un live fatto bene, hanno scritto sui social.
0: Fatto a modino.
1: Lorenzo l'ha scritto sui suoi social. Si vede che anche Giovanotti ha apprezzato particolarmente quel concerto.
0: Beh dai, Harry Styles è un fenomeno.
1: Qualche sera fa c'era Lenny Kravitz con la figlia, che
0: con
1: è la
0: Zoe
1: fidanzata.
0: Kravitz, a vedere un concerto di Harry Styles, quindi praticamente Lenny Kravitz è il suocero di Harry Styles. Che mondo meraviglioso è!
1: Incredibile.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri, per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: Quando Maurizio Crozza torna...
5: È tutto pronto?
4: Si sente...
5: Vado subito al punto...
6: De chi? De che? Ma de quando? De come?
5: Non lo so.
7: E come non lo sa?
5: Hai capito?
7: Veramente no. No.
8: Provo al microfono, sa de tappo.
9: Beviamo!
5: Ma che... Ci siamo capiti?
6: No. Grazie a tutti,
9: no,
6: davvero.
9: No.
6: Grazie,
9: no.
6: Graziella e grazie...
7: No, presidente.
6: Tante, dai.
10: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
11: Verde, rosa, arancio.
12: Ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo, scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta,
15: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
16: Dark Planet, convenienza nostra.
17: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
18: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision, vederci bene insieme.
19: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
9: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
1: Ti aspettiamo!
19: MD, buona spesa Italia!

0: Quanta verità che c'è dentro questa canzone di Vasco Rossi, il mondo che vorrei. Lui in un certo punto canta non si può sempre, anzi non si può sempre perdere.
1: No, no, che sono una disfatta totale, no?
0: Infatti, capito, bisogna vederla sempre così, non si può sempre perdere, ogni tanto si vince anche.
1: Ogni tanto si vince.
0: E ogni tanto vi diamo anche qualche suggerimento.
1: Dietologo?
0: Per esempio.
1: Anche dietologi presso noi stessi? Certo. Non lo diciamo noi, però proprio uno che lo fa di mestiere, che ha messo in chiaro alcune questioni che sono legate all'alimentazione e soprattutto si è concentrato sull'analizzare e capire che uno dei pasti più equilibrati di sempre è la schiscetta milanese.
0: Tac! Adesso schiscetta vale per ovunque, cioè è il pranzo portato da casa,
1: dipende quindi... se mi porto le melanzane alla parmigiana, che vuol dire?
0: No, però è quello preparato a casa, quella è la schiscetta milanese, se è fatto, se dentro c'è la nebbia, no? Così.
1: Che banalità. Prima di tutto ha detto che la pasta non fa ingrassare, il carboidrato non va demonizzato mai, certo va mangiato nelle giuste quantità, no? È inserita la pasta in una dieta varia ed equilibrata come altri carboidrati che possono essere il riso, il farro, l'orzo e il pane, è indispensabile
0: quando ti cali nella parte della dieta.
1: Anche il camice,
0: certo.
1: È indispensabile a fornire proprio l'energia basilare per il nostro corpo.
0: Poi
1: passando proprio e puntualizzando sulla schiscetta, questo dietologo ha spiegato che è l'ideale per riuscire a mantenere un'alimentazione corretta composta da verdure, proteine, cereali e legumi, perché quello ci devi mettere nella schiscetta. Se ci metti la frittura mista della sera prima,
0: no,
1: va da sé che la schiscetta tanto sana non
0: poi,
1: è.
0: Poi per essere la schiscetta milanese ci devono essere le verdurine, le proteine, i cereali e i legumi.
1: Comunque lui dice anche che ovviamente l'acqua è importantissima per lo stile di vita, grazie, esatto, l'acqua calda a questo punto, e oltre a essere disintossicante, ma qua si dice detox, è importante per la digestione, per tutto l'organismo, dai, inutile che lo sappiamo tutti.
0: In soldoni, se invece

0: America Inc., Gianna Nannini insieme a Marracash, quelli che tu hai battezzato per tutta l'estate.
1: E Gianna Cash. Mi dà una carica questa canzone che è tutta quella che mi serve per salutare il pollo e le galline. Oh, grandi, no, grandissimi, che sono occupati della parte tecnica.
0: Un po' troppo.
1: Un po' troppo.
0: Enfatico così. Ah,
1: signore galline, scusate.
0: Va bene, lei spaventata, non lo so. Vanno a dormire loro, noi quasi, magari si cena e poi si va a dormire. Comunque ci si vede.
1: Daniela Cappelletti è già col plaid, te lo voglio dire.
0: Con la minestrina.
1: Ha già le babbucce e il cappellino.
0: Come è venuta così? Radio alle 5 oggi.
1: Come si chiama il cappellino della notte?
0: Quello col cappellino da notte.
1: Bello.
0: O anche la candela, è presente nei film che c'hanno la candela.
1: La cuffia con la retina.
0: Sì, vabbè, che mi piace sempre perché mi vendi benissimo. Ci sentiamo domani tra le 18 e le 21 per chiudere questa settimana con i due, Emiliano Nino Picardi e io con la conciata in quel modo, sono Daniela Cappelletti.
1: Vi aspettiamo intanto le 21 ed un minuto.

Sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: www.fileni.it.
1: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
3: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
2: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
4: Ma possiamo venire anche noi?
2: Sì!
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
7: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

0: ma sono matta.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosce.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix.

0: Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore

0: accade.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Bruxelles conferma arrivata la lettera dell'Italia sull'inflazione. Vertice a Palazzo Chigi, Meloni, Giorgetti. Carburanti anche Tamoil annuncia misure per contenere i prezzi. Legge elettorale, malgrado il voto segreto, la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera, respinte le pregiudiziali di costituzionalità dell'opposizione. Il delitto di Garlasco, a Sky TG24 parla il legale della famiglia Poggi. Se la procura ha dubbi sull'indagine passata, noi abbiamo dubbi su quella attuale. La procura generale chiede in appello la prescrizione per Fini e Tulliani per la vicenda della compravendita di una casa di Monte Carlo, entrambi erano accusati di riciclaggio. Indagini a tutto campo sul tentato dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv. Netanyahu accusa, il copilota era radicalizzato, ma è presto per dire se è coinvolto l'Iran. Continua la protesta degli studenti in Francia. A Marsiglia i manifestanti cospargono di benzina il preside di una scuola. Il premier Le Cornu attiva l'unità di crisi, 2000 i fermi. Condannata a morte nel Tennessee, sopravvive a due iniezioni letali. Krista Pike è in gravi condizioni, gli avvocati chiedono lo stop immediato dell'esecuzione.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

volendo veramente bene me e te. Uno dei due se farsi male, l'altro meno, però me e te. È quasi una negazione.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: tequila guaraná.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

e mi scoppia la testa, come se avessi bevuto una botte di vino o fossi stata la mia festa. Apro la finestra, è ancora buio, butto nulla per strada, ma non mi risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto, come uno specchio si è rotto. Si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua, sono almeno le

i razzi sulla luna. Oggi è un fatto normale, se ne vedono tanti piantati in fila che sembrano alberi di Natale. Puoi spostando il cannocchiale, puoi dare un nome alle stelle, puoi giocare con tutti.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
4: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
3: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: e fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in venerdì 2 ottobre 2026, rimpasto del rimpatrio, via libera definitivo del Consiglio europeo alle nuove norme per un rimpatrio più efficace delle persone prive del diritto legale di restare nell'Unione. Le nuove norme che entreranno in vigore nelle prossime settimane integrano il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuiranno alla sua efficacia nell'attuazione. Previste regole più rigorose dunque per il rimpatrio di coloro che rappresentano una minaccia per la sicurezza, le norme offrono le possibilità agli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi extraeuropei. E ci sono sempre attesa e curiosità per verificare la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni sui carburanti, affiancata anche dalle compagnie petrolifere. E poi c'è sempre la storia del bollo dei veicoli. La Meloni poi parla sul caso Regeni: non sono tra coloro che ritengono che si debba chiudere con il Cairo, non questo governo ha riaperto alla diplomazia. Nuovo decesso per morbillo negli Stati Uniti, il quinto morto in Pennsylvania, la peggiore epidemia degli ultimi 35 anni. In Corea il presidente sudcoreano Lee Jae ha esortato l'altra Corea, quella del nord, quella di Kim, il cicciotto, a ristabilire la fiducia e riprendere il dialogo tra i due paesi. La legge elettorale respinte le pregiudiziali. In Francia, tensione altissima, preside prof cosparsi di benzina, protesta degli studenti, oltre 600 fermi. E ad agosto più 291.000 occupati sull'anno, e l'Istat sono meno 5.000 al mese, però sui prezzi dei carburanti poi già da segnalare ancora dei cali. Dice Paolo Bonolis: io vado dove mi porta l'IBAN, il codice del conto corrente bancario. Ma lo fanno un po' tutti. La politica mi irrita, la Milena Gabanelli mi piace da pazzi, Laurenti, il mio amico Laurenti, io sono innamorato di lui. Lo sport, il calcio, si avvicina il momento, Nation League, l'Italia di Mancini è pronta oggi a scendere in campo contro la Francia, in Francia, proprio anche in questo momento delicato per la situazione che c'è nel paese transalpino. L'Italia riduce dalla sconfitta iniziale col Belgio, poi rimediata con la vittoria in Turchia. Quindi il 5 di ottobre ci sarà appunto il ritorno in casa con i turchi, ma intanto c'è la partita in Francia. Under 21, tutto bene, gli azzurrini hanno vinto per 1-0 sul campo dell'Armenia, e così nell'europeo Under 21, qualificazioni per il 27, hanno mantenuto la distanza dei 3 punti, la Polonia ha 27 punti, l'Italia ne ha 24, l'Italia tornerà in campo il 5 ottobre proprio con i polacchi e sarà già quasi uno spareggio. Nel basket Eurolega, la squadra di Bologna batte l'Olympiacos con un punteggio di misura 96-94, e oggi c'è il Baskonia contro l'Olimpia Milano. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6.50.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino specie occidentale, il tempo risulterà asciutto ovunque, al massimo con poche nubi sparse. Nella mattinata di domani non sono attesi grandi cambiamenti. I cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non per qualcuna isolata sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio nubi in aumento, ma tempo asciutto, eccezion fatta per l'arco alpino occidentale e la Sardegna settentrionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco e gli indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta, però rubò il suo vero cuore con freddezza.

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti col fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

0: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
1: Troni, non ci sono paragoni.
2: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare.

Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

l'Italia è appena quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Vedi?

tutta la vita, andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: potrei cantartele qui.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure tu. Mi

amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.